I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Hey, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
0: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione, minuto per minuto, della Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Tag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

mi soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

Sarà Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
1: Amore, mi racconti una storia?
2: Va bene, dai.
3: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
4: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: meglio di no.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
1: Mamma, mi racconti una storia?
2: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
3: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
4: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Non è per niente divertente quando ti accorgi che certe cose

0: quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse è solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
1: La nazionale femminile di Andrea Soncin torna in campo per le qualificazioni ai mondiali. Venerdì 5 giugno, ore 18:15, allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa, le azzurre sfidano la Serbia in una partita fondamentale per il cammino verso la Coppa del Mondo. La live performance di Lorenzo Fragola durante l'intervallo. Vivi l'emozione della nazionale dal vivo e sostieni le azzurre. Acquista subito il tuo biglietto su ticketing.fgc.it.
2: Mon amour, che fragrance, che ammorbidant, oh là là, c'est travolgeant. Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
3: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
2: Io.
3: E la multa dell'altro giorno?
2: Io.
3: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
2: Io.
3: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
2: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
4: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Chiudi gli occhi, che note sono?
6: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
7: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri?
7: Chiamami. Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
13: Negramaro, una storia ancora semplice, 2026. Da giugno, i Negramaro saranno in concerto nei più importanti festival e nelle principali arene outdoor d'Italia, fino al gran finale del 20 settembre all'Arena di Verona, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
14: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
15: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
16: Siete veramente perfetti.
17: Grazie Octopus di esistere.
14: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
4: Chiamami. Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno, buon venerdì da Alberto Alfano. Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene inficiata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare tuttavia locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria, Appennini centrali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità e rischio temporalesco specie sull'arco alpino, sul versante tirrenico del paese e sulle due isole maggiori. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Dal 6 al 14 giugno torna la Milano Football Week. Il campo da calcio più bello di Milano si accende sotto le torri di City Life con partite, sfide e attività per tutta la famiglia. La Gazzetta dello Sport ti aspetta alla Milano Football Week. Emozioni, divertimento e tanto tanto calcio. City Life, Milano, dal 6 al 14 giugno, perché il calcio è di chi lo gioca.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
9: La spesa intelligente.
10: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
11: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
12: Siete veramente perfetti.
13: Grazie Octopus di esistere.
10: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: WWE European Summer Tour. Il wrestling arriva finalmente in Italia. A Torino il 31 maggio e il 1 giugno per Clash in Italy e Raw. A Bologna il 5 giugno per SmackDown. E poi a Roma e Firenze il 6 e 7 giugno. Tutte le superstar di WWE, tra cui The American Nightmare, Cody Rhodes, Drew McIntyre, The Ring General Gunther, Jacob Fatu, Seth Rollins, Becky Lynch, The Ruler Oba Femi e molti altri. Biglietti su Live Nation.
2: La scelta giusta è il futuro.
3: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
2: La scelta giusta è l'attenzione.
3: I polli allevati senza uso di antibiotici.
2: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com. Bertolotto.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon venerdì 29 maggio 2026. Il masnadiero frega al cimitero. Ignoti hanno rubato una lapide in marmo da una tomba nel cimitero di Sala Considina, nel Salernitano. A denunciare l'episodio, una donna che recatasi al camposanto per pregare ha trovato danneggiata la sepoltura del papà. Portate via la lastra di marmo con la foto del defunto, le lettere commemorative, i portalampade e la luce votiva. Danneggiato anche l'impianto elettrico collegato all'illuminazione, e sul posto sono intervenuti subito gli agenti della polizia locale. Oggi possibili disagi per scioperi in vari settori, occhio in particolare ai trasporti. Eurispes, per l'82% degli italiani i prezzi sono aumentati nell'ultimo anno, 2 su 10 costretti a chiedere prestiti per campare. L'Unione Europea, i 27, Fitto in una lettera dice usare anche i fondi di coesione per affrontare le conseguenze del caro energia. Il Papa ricorda che il mondo ha sete di speranza e di pace, poi cita Ratzinger. Servono uomini con la fede, il fine rendere Dio credibile. Intanto si continua a sperare nell'accordo Stati Uniti-Iran, ma è dura, eh. La Michela Vittoria Brambilla, parlamentare, è nei casini con pesanti accuse giudiziarie per degli interventi a programmi televisivi sugli animali. Colpo grosso della giustizia italiana, il denaro di Messina Denaro. Hanno trovato il tesoro del boss, dei boss, accumulato col traffico di droga, denaro e beni e società. Per almeno 200 milioni sono soldi ripuliti e reinvestiti in eolico, edilizia, grande distribuzione. La procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, indagato per l'omicidio della Chiara Poggi nel 2007 a Garlasco. Il compito è stato affidato a Catanesi Roberto, psichiatra. Si vuole accertare l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere con riferimento ai fatti per cui si sta procedendo. L'intervento del Quirinale. Il Mattarella ha firmato i decreti per 25 nuovi cavalieri del lavoro su proposta Mimit Agricoltura. Sequestrata e stuprata, per 3 giorni costretta a subire violenze, arrestati 5 uomini ed espulsi 11 stranieri. È successo a Roma. Aumenta a maggio la fiducia delle famiglie, lo dice l'Istat, per imprese 1 punto in meno invece. E questa è la pagina dell'economia che riguarda l'Italia, mentre l'Albanese è di nuovo nei casini e di nuovo nella blacklist americana. I giudici accolgono un ricorso del tycoon. Blue Origin, il razzo di Jeff Bezos, quello dei pacchetti postali, è esploso durante test sulla rampa di lancio. Era una palla enorme di fuoco, dice Anna Valle. Cellulari ne ho scaraventati tanti, uno in corso Fogazzaro a Vicenza, e poi ho insultato e poi rotto a pugni il navigatore della macchina perché aveva smesso di darmi notizie. Oh, Anna Valle, un bel tipino sei, eh. Il calcio in Serie B, finale playoff promozione, oggi ritorno di Monza Catanzaro, 2-0 per i Brianzoli all'andata. Il ciclismo, al Giro d'Italia, Paul Magnier cala il tris a Pieve di Soligo, terzo sprint vincente. Il francese beffa Zambanini e Milan, mentre Vingegaard da dominatore in rosa. Oggi e domani tantissime salite. Il tennis a Parigi, è finito un sogno, ma è finito forse anche qualcos'altro. Yannick Sinner è stato eliminato

0: domina l'argentino Cerundolo, poi c'è il collo fisico. La situazione di Sinner va analizzata attentamente, dicono gli esperti. Intanto avanzano Berrettini, Cobolli, Arnaldi, attesi da Comessana, Tienne e Collignon. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto, a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Per mille. Destina il tuo 5 per 1000 da AISM. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
4: Buongiorno. In Campania, sulla statale 212 Valfortore, lavori di manutenzione dopo l'incrocio Jelsi statale 645 e l'incrocio di Sant'Elia a Pianisi. In Abruzzo, statale 81, Piceno Prutina, lavori di manutenzione dopo il passo Villa e prima dell'incrocio Campo Valano. Nelle Marche, sulla statale 3, via Flaminia, ci sono dei lavori dopo l'incrocio di Ponte Riccioli, statale 452 della Contessa e prima dell'incrocio Cagli, direzione Fano, strada statale 16, Adriatica. Sardegna, sulla statale 128 centrale sarda, rallentamenti per lavori di manutenzione dopo Barrali e prima di Laconi, statale 442 di Laconi ed Uras. Sempre in Sardegna, statale 197 di San Gavino e del Flumini, rallentamenti, lavori di manutenzione dopo Las Plassas e prima dell'incrocio Nurallao. Nelle Marche, sulla statale 78 Picena, corsia chiusa, lavori di manutenzione dopo l'incrocio di Comunanza, statale 433 di Valdaso e prima dell'incrocio valico di Croce di Casale. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, rispetta sempre i limiti di velocità.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Vacci piano, vacci piano. Emma,
1: non doveva andare così.
0: Ercomi.
1: È andata, è andata, è andata. Buongiorno, buongiorno,
0: buongiorno, buongiorno. È venerdì.
1: Buon venerdì 29. Sì, 29 maggio. È già il 29 maggio.
0: Sì, ormai siamo alla fine del mese di maggio. E lunedì ci ritroveremo qui nel mese di giugno.
1: Primo giugno.
0: Va bene, salutiamo Ambro in regia con Max Pirucci e Paolo Guarnieri.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno amici.
0: Voi cari piccolini che ci state già scrivendo con i vostri sms WhatsApp al 331-995-0095. Oggi tanta musica nuova.
1: Sì, oggi.
0: Anche questo venerdì.
1: È il giorno delle novità. Delle novità
0: tante belle novità musicali. Buongiorno Cici.
2: Restate con noi. Buongiorno, buongiorno anche da buon venerdì, oggi è San Massimino.
0: Sì.
2: Tanti auguri a tutti Massimino e anche al nostro Massimino Pirucci.
0: No, lui non è Massimino.
2: Vabbè, gli faccio lo stesso gli auguri perché è un amico. Roberto!
3: Eccoci qua! Buongiorno a tutti!
1: Ciao Roberto!
3: Oggi ho una frase di Michael Ende che dice: siamo andati così avanti in questi anni che ora dobbiamo fermarci per consentire alle nostre anime di raggiungerci.
1: Quando a Radio Italia solo musica italiana, sono le 7.
4: Ciao piccolini.
1: Ciao.

0: standing ovation.
1: Dai piccolini, tutti in piedi con Vasco Rossi a Radio Italia, solo musica italiana.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno.

0: piccolini. C'è qualche messaggio al 331-995-0095. Ciao. Ciao Radio Italia, oggi festeggiamo i miei 46 anni in viaggio finalmente verso l'Alsazia con gli amici. Viaggiare è il regalo più bello che possiamo farci. Elisa, Alberto, Claudia, Giulio, Valentina, Luca, Enea e Olimpia.
1: Auguri, tanti tanti auguri e buon viaggio. Buongiorno piccolini, oggi per Costanza, ultima interrogazione di antologia prima dell'esame di terza media. Fatele il vostro magico in bocca al lupo, papà Vincenzo, saluti da Palermo. In bocca al lupo, cara Costanza, dai.
0: Cici, c'è qualche altro compleanno?
2: C'è un altro compleanno? Sì. E allora, buongiorno, questo signor Savio Montieri, Radio Italia, grazie per i complimenti. Voi siete fantastici. Volevo fare gli auguri di buon compleanno a mio fratello gemello Christian di Monte Cremasco, provincia di Cremona. Tantissimi auguri Christian, ti voglio bene. Auguri.
0: A proposito di Christian, salutiamo anche il nostro notaio
1: Christian
0: Lavezzoli, che oggi non dovrà esercitare.
1: No, però dovrà comunque occuparsi, come sempre, insieme
0: delle novità musicali,
1: al generale Veronica, delle novità musicali e della programmazione musicale.
0: E prima di tutto dovrà occuparsi del nuovo disco Italia.
1: C'è il nuovo disco Italia.
0: Eccolo.
1: Vai.
3: Disco Italia.
4: Disco Italia è Comuni Immortali di Achille Lauro.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: buio davanti, Lazza, Radio Italia, solo musica italiana.
1: È un po' quello che è successo ieri a Yannick Sinner. A un certo punto ho avuto buio davanti, cioè si è sentito male. Insomma,
0: faceva troppo caldo.
1: Non ce l'ha fatta ieri contro Serundolo. Proviamo a collegarci con Parigi. Dovrebbe esserci Yannick Sinner. No,
0: che succede?
1: Questa musica quando perde
0: mi ricorda qualcosa.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. No, Yannick, no.
2: Ciao Edson, ciao Antonian, ciao Ambren.
1: Vabbè,
2: ciao.
1: Può succedere, dai.
0: Ciao Yannick.
1: Lo so, abbiamo visto contro uno dei sette nani, poi sì. Serundolo.
0: Vabbè, dai.
2: Comunque, complimenti a lui.
1: Sì.
2: Complimenti a lui che non ha infierito alla fine. No. Comunque era dalla notte prima che stavo male, no?
1: Sì, che è successo?
2: Forse perché ho mangiato l'escargot.
1: No. Vabbè, non è che facciano male quelle...
0: infatti.
2: Sì, ma col guscio
1: no, col guscio.
0: Ma come col guscio?
1: Ma dai,
0: ma non si fa.
1: Mi sono rimaste sullo stomaco.
2: Sì, si sono ricomposte e continuavano a salire e scendere.
1: No.
2: E poi delle omelette con la senape.
1: Tutte cose un po' pesantucce.
2: Sì, che poi la senape va bene anche col bolliten. Infatti ero bolliten.
1: È successo. Poi è successo. Sì, va bene. Yannick, ci dispiace.
2: Adesso fortunatamente il prossimo torneo sarà in un posto fresken.
0: Dove?
1: È dove?
2: In Antartide.
1: No, ma non è vero. Vabbè, ma no. Beh, allora possiamo augurarti in bocca allo Yeten.
2: Viva lo Yeten.
1: Ciao Yannick.

0: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
3: Amore, mi racconti una storia?
4: Va bene, dai.
5: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
6: Audible, da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
7: Oggi faccio il testimone al buono, vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
8: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
9: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in 2 fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
11: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
12: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
13: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
14: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da 1 kg. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
15: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
14: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
16: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
17: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com.

0: scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
2: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: Cioffi e Noemia, Radio Italia, solo musica italiana, ed è arrivato anche il suo momento.
1: Sì, come ogni venerdì dalla redazione di Sky TG24,
0: Monica Peruzzi.
2: Ciao ragazzi, buongiorno e buon venerdì a tutte e tutti.
0: Grazie, ciao Monica, anche a te, benvenuta.
2: Allora, sentite, oggi vi voglio portare nella striscia di Gaza, da dove arrivano notizie terribili, lo sappiamo, sì, quotidianamente, ma ce n'è una che ci ridà speranza sotto molti aspetti. È quella, è la storia di Riba Abu Rama. Lei ha 27 anni, è nata e cresciuta nella striscia e nel 2020 ha fondato la Gaza Boxing Women. È il primo club di pugilato femminile, che è stato, come vi potete immaginare, già all'epoca un atto sovversivo, perché ha dato il via a un'esperienza incredibile, ha coinvolto tantissime donne, tantissime bambine che hanno infilato i guantoni e sono salite sul ring quando chiunque pensava che non fosse stato proprio possibile. La box è servita anche un po' per far conoscere l'assedio che la striscia sta vivendo, perché lei è arrivata a Roma per boxare proprio contro l'assedio e ha portato con sé le istanze, le rivendicazioni di un intero popolo, non soltanto di chi pratica il pugilato. Certo. Prima del 2020, dice, non sapevo nemmeno che le donne potessero praticare il pugilato, e di conseguenza l'idea di diventare una pugile a Gaza era qualcosa che non avrei nemmeno mai immaginato. Non era neppure un sogno di infanzia, ma oggi, dice, spero che altre donne, altre bambine possano vederci, possano scoprire questo sport e iniziare a praticarlo proprio come forma non soltanto di difesa personale, ma di difesa di un intero popolo. Io credo che questa storia sia bellissima e che, come sempre, lo sport e la dedizione ci racconta qualcosa di più della semplice disciplina, soprattutto se fatto e praticato in un luogo come quello.
0: Assolutamente.
1: Grazie Monica.
0: Grazie Monica.
2: Grazie, buon venerdì, buona festa della Repubblica.
0: Anche a te.
1: Monica Peruzzi dalla redazione di Sky TG24. Ah,

0: come dice una favola da Favela, lei Gaia, bossa nostra, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ha creato un'atmosfera unica,
0: bello,
1: Gaia.
0: Bello, bello.
2: Ragazzi, ci sono degli auguri da fare.
0: Faccia.
2: Ciao ragazzi, potreste fare gli auguri al mio amico Alessandro mentre va a scuola, che oggi compie 8 anni, dal suo amico Nicolas. Grazie, grazie a te, auguri Alessandro.
0: Auguri Alessandro.

0: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
1: Senza rinunciare all'eccellenza, Antonella.
2: Da MD basta poco per risparmiare alla grande. Ad esempio, fino al 31 maggio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un morbido accappatoio 80% cotone in colori assortiti con soli 4,99 euro in più. Da MD basta un piccolo contributo per avere il massimo della qualità.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia!
3: Per 1000. Destina gratuitamente il 5 per 1000 DAIS nella tua dichiarazione dei redditi. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare la cosa più preziosa. Una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla, dando una nuova speranza a tante persone. Il tuo 5 per 1000 DAIS non ha prezzo, letteralmente. Informati, vai su 5per1000.aism.it.
4: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
5: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Neclon Crema.
6: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
9: Ops.
8: Ops.
9: Ops.
8: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops.
8: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
11: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
12: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
11: Basta un penny.
13: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
14: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
15: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio. Sa, sa.

0: Ditemi che non sto sognando.
1: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia! Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
5: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
6: Deliveroo!
5: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

0: mentre tutto scorre, Negramaro a Radio Italia, solo musica italiana, e mentre tutto scorre, scorrono anche le novità, musicali.
1: Le novità musicali,
0: venerdì. E abbiamo, questo è il momento del rap, del country e anche del folk, con J-Ax che dà il suo particolare benvenuto all'estate con un inno pacifista un po' fuori dagli schemi, dal titolo Hippie Yayo perché... Però anche no, allora ve lo ridico, Ippiaio però anche no, che anticipa l'uscita del nuovo album Vita, Morte e Miracoli.
1: J-Ax tornerà live in quattro prime imperdibili date, sabato 10 e domenica 11 ottobre al Fabrica Milano e venerdì 23 e sabato 24 ottobre all'Atlantico di Roma.
0: Hippie Yayo, però anche no, J-Ax.
2: 1, 2, 3.

0: Bash per un milione a Radio Italia, sono musica italiana.
1: Ci sono degli auguri, voglio.
2: Ah, sì, di
1: c'è un altro Alessandro che compie gli anni.
2: È il giorno degli Alessandro.
1: È il giorno degli Alessandro. Ciao piccolini, oggi è il mio compleanno, mi fate gli auguri, un abbraccio a tutti. Alessandro da Monselice, provincia di Padova. Auguri, auguri.

0: protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Ditemi che non sto sognando.
2: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia!
1: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
3: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
4: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

0: se faccio scattare una foto.
1: Amore è Elisa. C'è un messaggio simpatico. Buongiorno piccolini, vi seguo tutte le mattine con molto piacere, sono Alessandro da Pomezia, ma non è il mio compleanno.
2: Ah, ecco, va ciao. Bene. Poi c'è Lorenzo, buongiorno, io sono in viaggio con mamma e papà direzione Spoleto per festeggiare il loro anniversario. Auguri, auguri, auguri.
1: Tanti
2: quando
1: auguri.
2: A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 8.01.
3: Ciao Radio Italia. Oggi è venerdì, andiamo in vacanza. Ah, avete capito?

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: J.D. Vance conferma che USA e Iran avrebbero raggiunto un accordo. Ancora 60 giorni di tregua e riapertura di Hormuz senza pedaggi, ma manca il sì di Trump che prende tempo. Israele lancia un nuovo attacco su Beirut, Hezbollah risponde, oggi incontro delle delegazioni del governo libanese e israeliano a Washington, l'ordine di Netanyahu controllare il 70% di Gaza. Oggi sciopero generale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati, stop a treni, aerei, scuole e sanità, la mobilitazione contro il caro vita e i salari troppo bassi. In Romania, edificio colpito da un drone russo, grave e irresponsabile escalation, commenta Bucarest, l'Europa accelera sull'adesione dell'Ucraina, il governo italiano si spacca. L'Europa conflitto apre all'utilizzo dei fondi di coesione per il caro energia, gli enti locali protestano, non siamo un bancomat, Meloni no agli aiuti solo per la difesa. Delitto di Garlasco, la procura di Pavia dispone una perizia psichiatrica per Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, per valutare la sua capacità di intendere e di volere. Sinner fuori dal Roland Garros, Cerundolo vince al quinto set, avanti Berrettini, Arnaldi e Cobolli. MotoGP al Mugello, stamattina le libere, domani la sprint, tutto su Sky. Esce oggi il nuovo album di Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane. Il cantautore racconta la sua infanzia e le avventure con George Harrison e John Lennon.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno, in Liguria, statale 1 via Aurelia, lavori di manutenzione dopo Ceriale prima di Laigueglia. Lazio, statale 1 via Aurelia, corsia chiusa per lavori di manutenzione sull'incrocio Torri in Pietra 12 Roma Civitavecchia, direzione incrocio Roma. Lazio, statale 3 via Flaminia, traffico rallentato causa lavori dopo l'incrocio prima Porta e prima dell'incrocio Sacro Fanese Malborghetto, direzione incrocio Fano, statale 16 Adriatica. In Sicilia, sulla statale 113 settentrionale Sicula, rallentamenti, lavori di manutenzione dopo l'incrocio Giammoro e prima di Barcellona Pozzo di Gotto, direzione incrocio Trapani, strada statale 115 sud occidentale Sicula. In Toscana, statale 68 Valcecina, corsia chiusa per fondo stradale dissestato sull'incrocio Saline di Volterra, statale 439 Sarzanese Valdera. In Liguria, sulla statale 456 del Turchino, ci sono dei lavori dopo Fado e prima dell'incrocio Mele. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando sei alla guida, evita qualsiasi distrazione. Quando guidi, guida e basta.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
4: 5 per 1000. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
5: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare.

0: Una su un milione, Alex Britti a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno,
1: buongiorno per tutto il weekend. Oh yeah.
2: Ciao Radio Italia, ciao piccolini, tanti saluti da Teresa,
3: Aurora
4: e Gianmar
2: da Casate Novo. Ciao ciao, buon weekend.

0: fare una versione country western da J-Ax. Ma ci sta.
1: Non è male l'idea. Glielo chiediamo. Zio, ce la fai? J-Ax.
0: Dai. Lui che ci dice, ragazzi, ce la fate, voi ce la fate.
1: Ma noi ci proviamo, non siamo bravi come lui, però. Però si potrebbe, dai, che glielo chiediamo a J-Ax.
0: Ringraziamo, salutiamo Teresa, Aurora e Gianmarco da Casatenovo, provincia di Lecco. Grazie per il nostro buongiorno. Venerdì, giorno di grandi novità musicali, e la prossima novità è una ballad sexy dalle atmosfere cinematografiche che racconta una notte luminosa in cui è possibile sospendere il tempo e lo spazio e dimenticarsi delle cose brutte della vita.
1: Dopo l'esperienza al Festival di Sanremo 2026, dove hanno portato la felicità e basta, Maria Antonietta e Colombre tornano con Senza Vestiti, il loro nuovo singolo.
2: Con

Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: mi piaci tanto, Saifa, Radio Italia, solo musica italiana. E c'è questa notizia: una food blogger inglese ha fatto insorgere i palati degli amanti della buona cucina, sostenendo che far bollire la pasta nella pentola è solo una perdita di tempo.
1: Ah sì?
0: Sì, perché secondo lei un'alternativa più rapida è cuocere gli spaghetti direttamente nella pentola piena di sugo. Ah. Oltre al tempo si risparmia anche gas o elettricità e si sporcano anche meno piatti.
2: Dopo aver visto il risultato finale della pasta, molti follower hanno protestato sottolineando che la food blogger aveva l'aggravante di possedere un nome e un cognome di origine italiana, cioè Sara Rossi.
0: Cara Sara Rossi, no, comunque cioè non ha proprio tutti i torti lei, perché ci sono piatti sì. che si possono cucinare così.
1: Alcuni sì.
0: Per esempio la pasta e fagioli si può cucinare la pasta con i fagioli,
1: sì,
0: col sugo,
1: certo.
0: Tutto in una stessa pentola. Allora,
1: si possono mettere gli spaghetti a così messe dentro.
0: Caro chef.
1: Se mi metti gli spaghetti.
0: Ma lei però dovrebbe saperlo. Che esistono gli spaghetti all'assassina che si cuociono con il sugo.
1: Sono quelli che vengono denunciati direttamente, perché non vengono bolliti nell'acqua.
0: Appunto, direttamente nel sugo si cuociono gli spaghetti all'assassina.
1: Sì, vabbè, e comunque io preferisco.
0: Però se questa Sara Rossi, per dire, ci fa pure la carbonara così, allora vabbè, allora direi sì. proprio che non ci siamo. Cari piccolini,
1: direi di no.
0: Qual è l'obbrobrio culinario che proprio non riuscite a tollerare? Fatecelo sapere con un SMS o un WhatsApp
1: al 331 995 0095.
3: Sono arrivate le buone nuove, buone nuove, solo su Radio Italia.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: In questa notte fantastica.
6: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
7: Ti porto via con me.
6: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
7: Sono un ragazzo fortunato.
6: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente.
9: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
10: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
12: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
13: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, croccole Capitan Findus in confezione da 2 a soli 2,49 euro.
15: Famila, con noi sei in famiglia.
16: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
17: Ma perché lo fai?
18: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
16: Perché non lo fai?
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
17: Riconosce un servizio clienti pluripremiato.
19: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
20: Siete veramente perfetti.
21: Grazie Octopus di esistere.
17: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
22: Dal 6 all'11 luglio Radio Italia Solo Musica Italiana vola ad Arenella in Sicilia. Dirette, animazioni, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. E con noi ci sarà anche Marco Masini. Fai le valigie e parti anche tu. Ti aspettiamo al Voi Arenella Resort. L'estate di Radio Italia Solo Musica Italiana suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio. Lasciati travolgere dall'energia. Ci vediamo là.
23: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
24: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 31 maggio alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Brescia. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Spazio-tempo, Francesco Gabbani a Radio Italia, solo musica italiana. Qual è l'obbrobrio culinario che proprio non riuscite a tollerare? Sono arrivati di quelle cose, sono arrivate 331-995-0095. Ale da Napoli, l'obbrobrio che non potrò mai tollerare è la panna nella carbonara. Custodiamo la cucina italiana, quella vera, che ce la invidiano in tutto il mondo. Saluti e buona giornata. Ciao.
1: Grazie.
0: Ale.
1: Ciao Ale. Paola da Vanzago, ciao, non posso proprio tollerare la pizza con l'ananas, sarà una banalità ma è così, sinceramente.
0: No, io non l'ho mai assaggiata la pizza.
1: No, anch'io non l'ho mai assaggiata,
0: ma non so neanche se se l'assaggerò.
1: Sì, perché
0: Ambro piace, sì. La provata dice che è buona, va bene.
1: Sì, sì. Allora la proveremo, la curiosità ci porta a provare la pizza con l'ananas.
0: Io non la voglio provare. Federica da Brescia, ciao piccolini, intollerabile il tiramisù con i pavesini, sempre solo savoiardi come vuole la ricetta originale.
1: È vero. Spaghetti conditi con il ketchup o il ketchup sul purè, tollerato solo sulle patatine fritte. Francesca da Montorso Vicentino, tu l'hai mangiato il purè col ketchup?
0: No, è mai anche qui anche questa cosa.
1: Io l'ho detto fuori onda, ho detto no, assolutamente il ketchup sul purè mai.
0: Ciao piccolini, allora c'è questo messaggio incredibile.

0: domani sempre su Radio Italia. Ciao amici.
1: C'è l'ultimo messaggio.
2: Un giorno ero al bar, una signora ha pucciato una fetta di pizza con salame e funghi in un cappuccino. Sono scappato, sipario.
1: Ecco.
2: Marco da Palermo.
1: Va bene, ok. Scappiamo, pronti a correre, Marco Mengoni.

0: che bella sorpresa, è Raff con il nuovo singolo Pazzi Stupidi Ragazzi, che anticipa l'uscita dell'album di inediti prevista per il prossimo autunno.
1: Pazzi Stupidi Ragazzi, che sarà anche presentata dal vivo durante le tappe estive del tour Infinito Estate 2026, occasione in cui saranno festeggiati i 25 anni del successo di Raff Infinito.
2: Sono arrivate le buone.
3: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri?
9: Chiamami. Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
14: 5 step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara, trucca. Con Australian Gold hai tutto ciò che serve per brillare. Abbronzanti, creme solari, dopo sole per proteggere e idratare la pelle e make-up resistenti al sole e all'acqua. Australian Gold, da 40 anni il leader mondiale per una abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Vai su australiangold.it e scopri la tua nuova sun routine.
15: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
16: E che sapori, Antonella!
17: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
16: Ti aspettiamo!
15: MD, buona spesa Italia.
18: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia.

0: Oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon!
4: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
6: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
8: Ciao, sono Yuri Keki. Quando lo sport chiama, Uliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro, e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Rugiada, Arisa, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Che bella questa canzone.
0: Sappiamo che Antonio Cassano non ha mai avuto problemi a dire quello che pensa.
1: No.
0: E infatti a Viva il Football, la trasmissione che conduce insieme a Lele Adani, Nicola Ventola, l'ex bomber pugliese ha fatto una serie di dichiarazioni a dir poco esuberanti.
1: Sì, ha detto di essere stato meglio di Totti, di Del Piero e addirittura di Roberto Baggio. A questo punto, Max, io, se sei d'accordo, gli telefonerei per sapere se ha detto veramente queste cose.
2: Ha anche citato Leonardo da Vinci.
3: Chi è Leonardo da Vinci? Dov'è gioca?

0: ha giocato.
1: Ma come?
2: Non è un giocatore.
0: Non è un giocatore.
1: Ciao Antonio.
0: Comunque le ho dette, sì. Me lo devo confessare, le ho dette, ho detto pur che sono meglio di Beckenbauer, Pelé e Cruyff. Ma mi spingo ancora più in là, da do. Antonio Cassano è stato più forte pur dei due giocatori giapponesi, quelli là come si chiamano, Holly e Benji.
2: Ma no, quelli erano cartoni animati.
0: Guarda che io col pallone riuscivo a fare tutto.
1: Sì.
0: Pensi che il prete da piccolo mi faceva aggiustare l'ora del campanile con le pallonate. Poi sono diventato sempre più preciso e ho iniziato a aggiustare pure gli orologi da polso.
1: No, addirittura.
0: Ero così preciso col pallone che mi chiamavano nei vicoli dei Bari per ammazzare i topi. Guagliò. Una volta ho evitato che una vecchietta finisse sotto a un camion perché l'ho spostata all'ultimo momento con una pallonata da 30 metri. Guagliò.
1: Beh, le hai salvato la vita.
0: Eh no, purtroppo la pallonata è stata troppo forte, non ce l'ha fatta.
2: Ma no, poverina, dai.
1: Vabbè, senti Antonio, ma a questo punto ci dovresti dire anche se ci sono dei giocatori che invece pensi siano più forti di te.
0: Ma guarda, se devo dirtene uno, aspetta, come no, Jannik Sinner.
1: Ma che c'entra? Ma Sinner gioca a tennis.
0: Ah, gioca a tennis?
1: Sì.
0: E allora nessuno, guagliò, dai. Ma scusate un attimo, però toglietemi una curiosità.
1: Sì.
0: Ma alla fine il Napoli l'ha preso il nuovo allenatore italiano?
1: No. No.
0: E chi ha preso?
1: Allegri.
0: Chi ha preso?
1: Allegri.
0: Ci sta a fare Aurelio. L'anno prossimo invece del fan da calcio a Napoli fate il niente calcio, voglio.
1: Ah, no.

0: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
1: Basta un Penny!
2: Ragazzi, vocale di emergenza, si avvicina la festa di Marta, è tutto pronto, tuta nuova attillatissima e proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex?
4: Conosci Meclon Lenex?
3: Meclon Lenex.
4: Ce l'hai, Meclon Lenex?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: Ma The Colors, Radio Italia, sono musica italiana e siamo arrivati ai saluti. Dobbiamo salutarci.
1: Salutiamo Ambro, Paolo Guarnieri e Max Perucci in regia e Monica, ciao, ragazzi. Peruzzi da Sky TG24. Arrivederci Cici.
2: Arrivederci e a risentirci. Grazie a tutti come sempre. Buon weekend, buon ponte, buon tutto.
1: Vi saluto, tra poco c'è Paoletta, Paoletta fino
0: Paoletta,
1: a mezzogiorno.
0: Certo.
1: E vi saluto con questa frase di Michael Ende che dice: siamo andati così avanti in questi anni che ora dobbiamo fermarci per consentire alle nostre anime di raggiungere

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: J.D. Vance conferma che USA e Iran avrebbero raggiunto un accordo, ancora 60 giorni di tregua e riapertura di Hormuz senza pedaggi, ma manca il sì di Trump che prende tempo. Israele lancia un nuovo attacco su Beirut, Hezbollah risponde, oggi incontro delle delegazioni del governo libanese e israeliano a Washington, l'ordine di Netanyahu controllare il 70% di Gaza. Oggi sciopero generale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati, stop a treni, aerei, scuole e sanità, mobilitazione contro il caro vita e salari troppo bassi. In Romania, edificio colpito da un drone, la NATO condanna, Mosca è irresponsabile, Ucraina, attacco russo, danneggia nave turca in partenza da Odessa, due feriti. Delitto di Garlasco, la procura di Pavia dispone una perizia psichiatrica per Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, per valutare la sua capacità di intendere e di volere. Omicidio di Viareggio, chiesto l'ergastolo per Cinzia D'Alpino, accusata di aver ucciso l'uomo che le aveva rubato la borsa nel 2024, per il PM è capace di intendere. Il razzo di Blue Origin è esploso durante i test sulla rampa di lancio a Cape Canaveral, accensione dei motori seguita da un'enorme palla di fuoco, nessun ferito. Sinner fuori dal Roland Garros, Cerundolo vince al quinto set, avanti Berrettini, Arnaldi e Cobolli, MotoGP al Mugello, stamattina le libere, domani la sprint, tutto su Sky.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
3: Il Mago di Parigi.
4: Buongiorno a tutti, Luca Ward in vostra compagnia, oggi venerdì 29 maggio 2026 ed è San Massimino. Questa è Radio Italia, solo musica italiana, vediamo subito le nostre stelle per questo venerdì. Ariete, sarete decisi a partire alla carica e a battere ogni ostacolo che si frapporrà fra voi e i vostri obiettivi. Sarà delicata anche la vita in famiglia o all'interno della coppia, che meriterà tutta la vostra disponibilità. Ascoltate quello che il partner avrà da dirvi. Toro, cercate di liberare le vostre apprensioni, anche se ciò potrà far nascere fastidiosi commenti sul vostro conto. Siate sinceri con le persone che avete accanto e soprattutto con voi stessi. Per mantenere salda un'amicizia non vi serve altro. Gemelli, probabili imprevisti si verificheranno sul lavoro. Non drammatizzate, cercate di mantenere i nervi saldi e affrontate la situazione con la massima razionalità. Tutto andrà per il meglio. Per i giovanissimi del segno sono alle porte nuove conquiste. Cancro, sentirete sicuramente la necessità di riposare di più. Se potete, sarebbe un ottimo periodo per concedervi qualche giorno di vacanza. Giove nel segno provvederà a darvi un po' di fortuna e gli strumenti necessari per essere vincenti. Leone, sarà una buona giornata sia per il lavoro, che fluirà scorrevole senza intoppi, sia per l'accordo con chi lavorerà al vostro fianco. L'amore cercherà in tutti i modi di richiamare la vostra attenzione e potrebbe benissimo verificarsi un incontro speciale. Vergine, una questione finanziaria ha bisogno di essere gestita con particolare abilità. Non preoccupatevi, avrete la lucidità mentale ideale sia per prendere eventuali decisioni, sia per effettuare movimenti di denaro importanti. Bilancia. Poco concilianti, vi conviene starvene da soli e sbollire la rabbia. Col passare delle ore sentirete la necessità di prendere una saggia decisione rispetto ad una faccenda che vi turba. Le competizioni con i colleghi serviranno solo ad esaurire le vostre forze. Scorpione, la luna nel segno aiuterà l'intuito con la sua luce argentata, datele ascolto. Certe intuizioni, quasi impercettibili, prenderanno forma come per magia. Siate disponibili verso il partner, momento ideale per un viaggio. Sagittario, gli astri promettono vivacità affettiva e armonia, dunque non preoccupatevi se non vedete ancora nulla. Dovrete solo aspettare un po'. Una divergenza d'opinione con un collega o un superiore vi farà passare un brutto quarto d'ora, ma poi tutto si chiarirà. Capricorno. Se avete recentemente litigato in famiglia o al lavoro, è il momento giusto per riprendere il discorso e chiarire tutto. Per qualcuno di voi si avvicina l'occasione di un viaggio particolarmente piacevole, perché vi porterà in luoghi che non avete mai visitato. Acquario. Affari, colloqui di lavoro ed esami si risolveranno felicemente, ma con fatica, stress e ritardi rispetto alla tabella di marcia. Con la luna in quadratura, freddezza, testardaggine, gelosie in amore vi creeranno qualche complicazione. Pesci. Nettuno crea le premesse per cambiamenti, colpi di mano, giri di boa, aiuti insperati da persone di valore. Una latitanza affettiva può essere ben tollerata solo in presenza di un rapporto di coppia ben collaudato, altrimenti c'è il rischio di un distacco. Eccoci, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Prima di lasciarvi, eccola la frase della canzone misteriosa: in fondo all'anima, per sempre tu. Da Luca Ward, una buona giornata a tutti e divertitevi con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao!
5: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

Canzone di Laura Pausini su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno da Paoletta, buongiorno Paolo, buongiorno a tutti voi che amate la musica italiana e che amate anche le novità. Oggi è venerdì, è 29 maggio, già 29 maggio. Si respira, tra l'altro, ci siamo svegliati con un'aria più adeguata a questo mese, insomma, sembra tutto molto più normale. E poi c'è la giornata dedicata alla musica nuova che è uscita questa notte. Sapete che a mezzanotte del giovedì, quindi ormai già venerdì, escono i nuovi singoli, i nuovi album, e noi ne ascolteremo di musica nuova insieme oggi. E vi anticipo anche che ci saranno delle accoppiate sorprendenti. Sapete che adesso questo succede spesso, di vedere insieme parecchi artisti che prima insieme non avresti mai neanche immaginato di vederli. Succederà anche questo, ma iniziamo con un singolo che conosciamo già, che è uscito il 15 maggio, lo stesso giorno in cui proprio lui ha debuttato sul palco di Radio Italia Live il concerto in Piazza Duomo a Milano, e cioè Bresh, questa è Da Dio.

0: Il singolo più nuovo di Brescia, questa era Da Dio su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Vivere bene, parola d'ordine, mens sana in corpore sano. Ogni mattina, da lunedì al venerdì, io vi aspetto con il Vivere Bene, l'appuntamento quotidiano dove vi regalo

0: Piccoli e grandi consigli su come vivere in modo equilibrato, sano, su come prendervi cura di voi stessi. Vivere bene suona con
1: Mille. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS, a te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
2: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
5: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Allora, ci siete?
7: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
8: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
9: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
10: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Sono arrivati i Black Friday Days Summer Edition in Rinascente. Fino al 2 giugno sconti fino al 50% sui migliori brand moda, beauty, accessori, casa, design, food and wine. Ti aspettiamo in tutti gli store Rinascente e online.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, prosciutto cotto Beretta, alta qualità, 2 confezioni da 120 grammi, a soli 3,29 euro.
7: Famila, con noi sei in famiglia.
8: Vuoi essere sempre aggiornato sui tuoi cantanti preferiti e conoscere tutte le notizie musicali del momento? Segui Radio Italia Music Week, l'appuntamento settimanale che ti informa sui cantanti italiani e sul mondo della musica italiana. Ogni sabato e domenica alle 18 su Radio Italia TV e ogni sabato alle 21 su Radio Italia, solo musica italiana. Radio Italia Music Week è sempre disponibile su radioitalia.it.
9: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Bam bam bambina.
1: Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina su Radio Italia, solo musica italiana. Leggevo di questo studio che arriva dagli Stati Uniti, dall'Università del Texas, che è curioso, perché io sinceramente non mi ci riconosco, ma sentite anche voi, perché cosa hanno fatto? Hanno analizzato un campione importante di padroni di cani e di gatti e hanno trovato delle differenze a livello scientifico proprio. Questo studio dice che chi ha i gatti avrebbe un livello più alto di curiosità e di pensiero creativo, invece chi ha i cani avrebbe livelli più alti di disciplina e tenderebbe a seguire di più le regole, e chi ha i gatti spesso è più introverso, sente le emozioni in modo profondo, ha un'empatia più sviluppata, invece chi ha i cani è più estroverso e tende ad amare la compagnia, oltre ad essere più abituato a capire gli altri dalle loro espressioni facciali. E poi ancora, se gli amanti dei gatti sarebbero più propensi a vivere di notte, quelli dei cani preferirebbero la mattina. Io sinceramente la sostanziale differenza tra i padroni di cani e di gatti è che quelli dei gatti non devono uscire per portare fuori il gatto. Quello è proprio è l'ABC della differenza. Noi ascoltiamo Volevo essere un duro, la canzone di Lucio Corsi che gli ha concesso di arrivare secondo al Festival di Sanremo del 2025.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: maledetto me.
1: Maledetto me, Fulminacci su Radio Italia, solo musica italiana, rassegnatevi, è la musica latineggiante, sarà protagonista di quest'estate e soprattutto chi ha vinto il Festival di Sanremo ci terrà compagnia sicuramente tutta la stagione, perché stiamo per ascoltare il suo nuovo singolo. Tra l'altro ho visto che ha fatto un festone per presentarlo, Villa, tanti personaggi conosciuti insieme a lui, ma non solo artisti o non solo cantanti, insomma una grande bella festa per annunciare l'arrivo di questo nuovo singolo. Si sente che è bello potente, però dovete giudicare voi. Accompagna poi, la cosa importante, l'uscita del nuovo album Per sempre sì di Sal da Vinci. Questo, il suo nuovo singolo, si chiama Poesia.

0: Il nuovo singolo di Sal Da Vinci, Poesia, su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento è con il Vivere Bene e oggi siamo in compagnia di AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla. In questi giorni è uscita una notizia importante: è stata individuata una molecola Bavisant che potrebbe avere un impatto molto importante soprattutto per le forme più gravi di sclerosi multipla, e si tratta di una ricerca internazionale che porta proprio ad un punto di svolta. E la ricerca, questo vuol dire che è essenziale perché permette di finanziare progetti molto importanti come questo, che rappresenta una vera speranza per milioni di persone con sclerosi multipla in Italia e nel mondo. Domani poi è la giornata mondiale della sclerosi multipla e da oltre 50 anni AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, sostiene la ricerca ogni giorno, e anche tu puoi fare qualcosa di concreto. Nella tua dichiarazione dei redditi destina il tuo 5 per 1000 alla ricerca sulla sclerosi multipla. Per te solo una firma, per le persone affette da questa malattia è l'unica speranza di una cura risolutiva. Scopri come su 5per1000.aism.it.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come primo sale da 200 grammi 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
5: Io.
4: E la multa dell'altro giorno?
5: Io.
4: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
5: Io.
4: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
5: Io!
6: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io.
7: Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
8: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
10: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
11: Siete veramente perfetti.
12: Grazie, Octopus, di esistere.
9: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
13: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità è una favola.
14: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
15: Ditemi che non sto sognando.
16: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate? Ma è una follia!
17: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
18: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
19: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
20: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
21: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 3.

0: 31 maggio. Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
6: Ma perché lo fai?
7: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Perché non lo fai?

0: vita.
1: Amore per te, Mango su Radio Italia, solo musica italiana, pronti per un altro nuovo singolo. Infatti stiamo per ascoltare Ambiguità, così strafatta di coriandoli, che è il nuovo singolo delle Vibrazioni. È stato scritto e prodotto da lui, da Francesco Sarcina. È un inno all'amore libero, al rispetto dell'identità di ogni persona. Comunque negli ultimi giorni le Vibrazioni hanno anche annunciato le nuove date del loro Summer Tour 2026. Anche queste date le trovate sul nostro sito radioitalia.it, e il prossimo concerto, quello più vicino, è il 2 giugno a Gravina di Puglia in provincia di Bari. Ma ascoltiamo il nuovo singolo Le Vibrazioni su Radio Italia, solo musica italiana. Questa è Ambiguità, così strafatta di coriandoli.

0: uscire.
1: Ciao amici di Radio Italia, solo musica italiana, sono Diodato e volevo mandarvi un grande abbraccio. Ci sentiamo e ci vediamo qui su Radio Italia.
2: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: Diodato, fai rumore. E su Radio Italia, solo musica italiana, sono le 10 e un minuto.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Un rinnovato cordiale buon venerdì 29 maggio 2026. Cavaldini in casa piena di casini. Scoperti e sequestrati dalla polizia Catania tre pony nascosti all'interno di un immobile pericolante ed in pessime condizioni igieniche e solitarie nel quartiere San Cristoforo. Personale delle volanti e del servizio veterinario hanno accertato che i poveri cavalli senza microchip erano abusivamente allevati e detenuti in una stalla risultata totalmente illegale. Il trepone è verosimile che avesse un coinvolgimento in attività illecite. Al termine del controllo gli animali sono stati sequestrati e affidati a una ditta specializzata che se ne prenderà cura. Buona fortuna. Procura, perizia psichiatrica, per esempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi è giallo di Garlasco. Bisogna valutare la capacità di intendere e di volere. La droga, trovato dunque il tesoro di Messina Denaro, soldi reinvestiti tra Cayman e Monte Carlo. Dagli anni 80 sequestri per 200 milioni, forse non è finita lì. A Roma, sequestrata e stuprata per 3 giorni, 5 arresti, 11 stranieri espulsi. Un contractor italiano, Alex Sapineschi, è stato ammazzato in Ucraina. Ne ha dato notizia l'associazione di volontari Memorial. Il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia. Intanto continuano i tentativi di pace in Medio Oriente e di mettersi d'accordo tra gli americani e gli iraniani. Dice Valentina Persia: se io conducessi Affari Tuoi farei il doppio di ascolti rispetto Stefano De Martino. Sì, lo sport, il ciclismo, Giro d'Italia sulle colline del Prosecco. Arriva il terzo acuto di Magnet che vince in volata la 18ª tappa. Vingegaard è sempre più in maglia rosa. E c'è il tennis con gli Open di Francia. Roland Garros, avanzano Berrettini, Cobolli, Arnaldi. Ci sono anche i doppi. I tre rimasti in campo sono attesi da Comesana, Tin e Collignon. Mentre c'è l'addio, una sconfitta molto pesante, quella di Yannick Sinner. Il motociclismo al Mugello, dice Bezzecchi, vincere qui è un sogno. È il weekend del Gran Premio d'Italia. Il riminese è in testa a 13 punti di vantaggio su Martin. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
3: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. L'alta pressione continua a prevalere sull'Italia, anche se infiltrazioni di aria fresca in quota favoriscono lo sviluppo di qualche temporale. In mattinata il sole sarà diffuso da nord a sud con soltanto poche nubi sparse. Si segnalano però locali addensamenti e rovesci sul basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità e il rischio temporali, soprattutto sull'arco alpino lungo il versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J su Radio Italia, solo musica italiana. È un bellissimo momento per Samurai J, che mi fa impressione perché poi alla fine si chiama Amatore e il suo cognome è Amatore, e anche il nome dell'album che è uscito una settimana fa sta già avendo grande successo, tanti ascolti per tutte le canzoni, e Samurai J è molto felice di questo. Immediatamente ha comunicato le date, ma ne ha parecchie, tantissime, poi ha comunicato anche delle nuove date proprio ieri, dicendo che oggi dalle 14 in poi sarà possibile acquistare i biglietti. Date importanti a Napoli alla Casa della Musica il 3 dicembre e il 9 dicembre al Fabric di Milano. Sta crescendo tantissimo e lo abbiamo appena ascoltato con Flamenco Paranoia su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Disco Italia è Comuni Immortali di Achille Lauro.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Vacci piano, erano Emma Arcomi su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idratizza.

0: tutta la pelle con Nettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: La nazionale femminile di Andrea Soncin torna in campo per le qualificazioni ai mondiali. Venerdì 5 giugno, ore 18:15, allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa, le azzurre sfidano la Serbia in una partita fondamentale per il cammino verso la Coppa del Mondo. La live performance di Lorenzo Fragola durante l'intervallo. Vivi l'emozione della nazionale dal vivo e sostieni le azzurre. Acquista subito il tuo biglietto su ticketing.fgc.it.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente.
4: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
8: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgeant. Con Mon amour Le Bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
12: Ciao, sono Yuri Chechi. Quando lo sport chiama, Uliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegrerà calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittali subito.
14: Dal 6 all'11 luglio, Radio Italia vola ad Arenella, in Sicilia.
15: Dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Con noi ci sarà anche Marco Masini.
14: Fai le valigie e parti anche tu.
15: Ti aspettiamo al Voi Arenella Resort.
14: L'estate di Radio Italia suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio.
15: Lasciati travolgere dall'energia. Ci vediamo là.
16: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
17: Sei invitato a Radio Italia Party. La musica
15: musica italiana che si balla mixata. Le canzoni che ascoltate tutti i giorni su Radio Italia Solo Musica Italiana, remixate e mashupate dai migliori producer italiani. Ve le facciamo ascoltare noi,
17: Paoletta
15: e Luca Camorcia. Radio Italia Party, ogni sabato alle 22 su Radio Italia Solo Musica Italiana.
18: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota.

0: con me anche con l'alta marea.
1: Radio Italia, solo musica italiana, buongiorno, chiudiamo la settimana anche con lui, con Enzo Michel, Radio Italia Style. Ciao Enzo, buongiorno.
2: Eccoci qua, buon venerdì. Allora, prima di augurarvi felice weekend, vi volevo parlare un po' di matrimoni. Io ho letto un sacco durante questa settimana e sicuramente da un sondaggio è emerso che ci siano delle differenze tra i matrimoni del sud e quelli del nord. In realtà, al di là del sondaggio, io lo testo quotidianamente da oltre 25 anni, però in realtà c'è una cosa che è sicuramente una differenza più sostanziale, che sta un po' nel numero degli invitati, ok? Sicuramente il matrimonio è uno dei momenti più importanti della vita e tra nord e sud non sono solo le tradizioni ad essere diverse, ma cambiano un po' il modo di approcciare alla cerimonia. E come vi dicevo, sicuramente il numero degli invitati resta la variante un po' più evidente, ok? La tendenza al nord è quella di matrimoni un po' più intimi, con i dettagli magari un po' più curati, non solo cibo, spesso con un numero, come dicevo, di persone veramente stretto, parenti o amici di prima mano, diciamo, ok? Sempre più coppie scelgono formule civili o location alternative alla location, puntando su un evento all'aperto, un po' più moderno, un po' più personalizzato. Al sud invece il matrimonio resta molto ancorato alla cerimonia in chiesa, un po' di più sicuramente rispetto al nord, e la grande differenza sta proprio nella partecipazione di tanti invitati, famiglia, amici, e qua si slitta i conoscenti e si apre una diatriba. Io tra l'altro sul mio Instagram ho postato proprio un post dove parla di come scegliere la lista degli invitati al matrimonio, che ci sono proprio dei criteri, 8 regole del micio, 8 regole d'oro. In ogni caso, le celebrazioni al sud sono sicuramente più tradizionali, come dicevo, la cerimonia religiosa ancora molto diffusa, e i ricevimenti diventano dei veri e propri eventi, un po' più lunghi e sicuramente conviviali. Sicuramente si preferisce al nord una lista più selezionata, mentre al sud diventa spesso un'occasione allargata, quasi comunitaria, per raccogliere intorno agli sposi tutti gli amici, tutti i parenti, tutti i conoscenti, quelli che abitano fuori, che tornano per festeggiare, eccetera. È un rito pieno di tradizioni e che vanno rispettate. Io sono qua per farle rispettare da nord al sud, dalla Sicilia alla Val d'Aosta, va bene? Io vi auguro un felice fine settimana. Io vado a lavorare ovviamente anche questo fine settimana, i matrimoni sono iniziati, quindi siamo in stagione piena, e ci sentiamo lunedì per gli aggiornamenti. Ciao Paoletta, buon weekend.
1: Ciao Enzino, a lunedì, un bacio.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
0: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
3: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
0: Un thriller emozionante.
4: Scordatelo, ho chiuso.
0: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
5: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
6: Io sono solo un accordatore.
0: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.

0: Fabrizio Moro, Niente da perdere su Radio Italia, solo musica italiana. E c'è un momento in cui si inizia a pensare alle vacanze e si pianificano le date, le mete, gli itinerari, ma oggi più che mai pianificare significa voler partire con serenità. Per questo c'è Alpitour World. Se prenoti entro il 31 maggio una vacanza Alpitour, Bravo, Franco Rosso, Eden Viaggio, Turisanda con volo Neos, puoi cambiare meta o data fino a 10 giorni prima della partenza. Il prezzo è bloccato e sei protetto anche degli imprevisti, perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio su alpitour.it.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: La scelta giusta è il futuro.
4: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
3: La scelta giusta è l'attenzione.
4: I pulli allevati senza uso di antibiotici.
3: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
0: Vivere bene, parola d'ordine, mens sana in corpore sano. Ogni mattina, da lunedì al venerdì, io vi aspetto con il Vivere Bene, l'appuntamento quotidiano dove vi regalo piccoli e grandi consigli su come vivere in modo equilibrato, sano, su come prendervi cura di voi stessi. Vivere bene suona con...
5: Per mille. Destina il tuo 5 per mille ad AIS, a te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca.

0: per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5x1000.aism.it.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto, cambiare le porte.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
7: Non vedo niente bene.
8: Cadono sempre in avanti.
7: Dai, ti stanno malissimo.
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
7: Oh, Contacta, adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
13: Sai che suono ha la serata perfetta?
14: Deliveroo!
13: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
15: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
16: Un altro malessere?
15: No, è tornata la candida.
16: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
17: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, birra Bavaria Premium, lattina da 50 cl, a soli 75 centesimi.
18: Famila, con noi, sei in famiglia.
19: Negramaro, una storia ancora semplice, 2026. Da giugno, i Negramaro saranno in concerto nei più importanti festival e nelle principali arene outdoor d'Italia, fino al gran finale del 20 settembre all'Arena di Verona, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
20: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
21: Ops.
20: Ops.
21: Ops.
20: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
21: Ops.
20: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
22: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.

0: io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio su Radio Italia, solo musica italiana. Sentite cosa ho letto. 7 anni fa un consulente finanziario, Antonello, ha trovato un vasetto con dentro 20 spighe nella casa di famiglia sull'isola di Lipari, quindi siamo nelle Eolie, nel mare siciliano. Queste spighe erano state conservate dal nonno e le ha fatte analizzare. Si è scoperto che si trattava di un grano locale antico, ormai dimenticato, chiamato grano margherito. Tu pensa il tesoro che gli ha fatto trovare. E quindi è rimasto sorpreso Antonello e ha deciso di lasciare il suo lavoro a Milano e tornare proprio nella sua terra d'origine per dare un'altra volta vita a questo cereale antico. E lui aveva ha grande esperienza nel mondo della finanza, del business, e quindi è riuscito a farsi prestare 10 ettari di terreni incolti da 50 proprietari locali e si è trasformato in un imprenditore agricolo. È stato aiutato da Pietrina, la mamma, e adesso quest'uomo raccoglie 7 quintali di grano margherito all'anno, che diventano farina, pasta, birra artigianale, organizza eventi con centinaia di turisti. Tutto questo grazie alla cura, all'amore di suo nonno che aveva conservato queste spighe.
2: Ditemi che non sto sognando.
3: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia!
2: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
4: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
5: Puoi provare Meclon.
4: Come?
5: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
4: Aspetta, come si chiama?
5: Meclon!
6: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.

Tania F. Gaia, Sesso e Samba su Radio Italia, solo musica italiana. Adesso stiamo per ascoltare un altro nuovo singolo di un'artista meravigliosa. Allora, lei è conosciuta anche per essere, perché lo è, un'autrice incredibile. La maggior parte delle canzoni hit che noi ascoltiamo in Italia sono state scritte da lei. Vi faccio degli esempi: Roma Bangkok, che ha venduto in un modo impressionante, quella di Baby K, no? Insieme a Giusy Ferreri, oppure Una volta ancora di Fred De Palma, o Per un milione di Bundabash, Ti volevo dedicare di Rocco Hunter e J-Ax, Nessun un grado di separazione della Francesca Michelin, ma l'ultimo grande esempio è Per sempre sì di Saldavinci. Quindi Federica Abate, perché di lei che parlo, è veramente pazzesca. Ha provato anche altre volte a cantare, anche lei stessa lo ha fatto, lo fa molto bene, e oggi arriva con un suo singolo ufficiale, si chiama Superman. Non ve lo descrivo perché non serve, perché è una canzone molto bella, tipicamente di Federica Abate. Tra l'altro c'è anche un videoclip molto molto carino, proprio con Sara Toscano, Saldavinci, Clara, Fred De Palma, Fabio Rovazzi, come il suo matrimonio, diciamo. Però ascoltate la canzone, non anticipo più niente. Il singolo di Federica Abate, Superman.

Nuvole e lenzuola, Negramaro su Radio Italia, solo musica italiana. E fra 10 giorni esatti, il 7 giugno, attenti perché entrerà in vigore una direttiva europea che proprio impone alle aziende e alle agenzie di inserire chiaramente il salario o la fascia retributiva negli annunci di lavoro. È una norma che vale in tutti i paesi, Italia compresa. E qual è lo scopo? Vabbè, ci arriviamo da soli. Comunque lo scopo è di rendere il mondo del lavoro più trasparente e quindi evitare le disparità di genere negli stipendi. Bisogna dichiarare prima la cifra e non sarà possibile abbassarla in fase di assunzione in base al sesso del candidato. Non è che se tu offri 3.000 euro al mese poi ti arriva una donna e dice: ah, vabbè, allora te ne do 2.000. E no. E le imprese grandi poi dovranno anche rendicontare periodicamente le differenze retributive interne tra uomini e donne e intervenire se il divario supera delle soglie. E la direttiva vieta anche di chiedere ai lavoratori quanto guadagnavano nella loro occupazione precedente, per evitare che il salario passato diventi un pretesto per ribassare la nuova offerta. Queste le novità per il lavoro. E noi ascoltiamo Biagio Antonacci con You and Me.

0: Era You and Me, il singolo più nuovo di Biagio Antonacci su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Cinque step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, il leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
2: Inizio conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri?
6: Chiamami. Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: Mille. Destina gratuitamente il 5 per 1000 DAIS nella tua dichiarazione dei redditi. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare la cosa più preziosa. Una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla, dando una nuova speranza a tante persone. Il tuo 5 per 1000 DAIS non ha prezzo, letteralmente. Informati, vai su 5per1000.aism.it.
12: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
13: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
14: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
15: In questa notte fantastica.
16: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
17: Ti porto via con me.
16: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
17: Sono un ragazzo fortunato.
16: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
18: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
19: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
20: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
19: Oh, Contacta! Adoro!
20: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
21: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
22: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
23: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
24: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis, che risparmiao!
25: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
26: Dal 6 al 14 giugno torna la Milano Football Week. Il campo da calcio più bello di Milano si accende sotto le torri di City Life, con partite, sfide e attività per tutta la famiglia. La Gazzetta dello Sport ti aspetta alla Milano Football Week. Emozioni, divertimento e tanto, tanto calcio. City Life, Milano, dal 6 al 14 giugno, perché il calcio

Tuta Gold, Mahmood su Radio Italia, solo musica italiana. Pronti? C'è un altro singolo nuovo da ascoltare, viva! Tu cosa fai questa sera? La canzone di Noemi insieme a Vito Salamanca, perché ha scritto allora il brano insieme a Paolo Antonacci. La produzione è stata affidata appunto a Vito Salamanca, che è un collaboratore fidatissimo di Samurai J. Infatti questi due nomi li sentiamo sempre viaggiare in coppia. È una canzone bella, intensa, che racconta di dinamiche, di attrazione, e sicuramente ci sarà nella scaletta del tour estivo di Noemi, che partirà domani 30 maggio da Potenza. L'ascoltiamo, Noemi, Vito Salamanca, Tu cosa fai stasera? Stare con...

0: Tananai, Alibi su Radio Italia, solo musica italiana. Ormai l'estate è partita, anche se sul calendario non ancora, però penso ai live che sono già partiti, a quelli che stanno per partire, agli incontri che si faranno sui palchi, alle sorprese che riceveranno tutte quelle persone che hanno già acquistato dei biglietti, perché ci pensavo anche l'altro giorno, no? Vi abbiamo raccontato che Alfa aveva questo sogno di cantare insieme a Jovanotti, è sempre stato un suo fan. Adesso che hanno questa canzone insieme, potrebbe essere invitato in una delle tappe di Jovanotti che sarà in giro come lui d'altra parte. Speriamo, perché davvero sarebbe bellissimo poterli vedere insieme sul palco e soprattutto sentire con questa Buon Vento Jovanotti e Alfa su Radio Italia, solo musica italiana.
1: È un po' di

0: Buon vento, Jovanotti e Alfa su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento è con il cinema e vi parlo di Tanner l'accordatore. Nicky è un accordatore di pianoforti che ha una particolare condizione uditiva. Lavora a New York insieme al suo direttore Harry ed incontra una serie di clienti, tra cui Ruthie, che è una studentessa di composizione molto determinata. Poi incontra un addetto alla sicurezza e scopre che questa addetta alla sicurezza, che Nicky ha un udito ipersensibile e che può valere di più per aprire casseforti che per accordare pianoforti, e lo tira in mezzo nel mondo criminale. Così Nicky verrà coinvolto in questa scia pericolosa che sconvolge la sua vita, ma anche la relazione che sta per nascere con Ruthie. Tanner l'accordatore, distribuito da Notorious Cinema, lo trovate al cinema.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: 4 volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
9: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
10: Acquavera ti aspetta al Jova Summer Party con uno stand freschissimo.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro, e da giovedì kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
13: Ditemi che non sto sognando.
14: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia!
13: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
15: Mamma, mi racconti una storia?
16: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?

0: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
1: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
2: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
3: Io!
2: E la multa dell'altro giorno?
3: Io!
2: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
3: Io!
2: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
3: Io!
4: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
5: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
9: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Sono arrivati i Black Friday Days Summer Edition in Rinascente. Fino al 2 giugno sconti fino al 50% sui migliori brand moda, beauty, accessori, casa, design, food e wine. Ti aspettiamo in tutti gli store Rinascente e online.

0: domenica.
1: Buona domenica, Safe su Radio Italia, solo musica italiana, e siamo pronti per riascoltare Luca Ward e la frase tratta da una canzone.
2: In fondo all'anima, per sempre.
1: Un'avventura, Lucio Battisti, la canzone da individuare, bravissima Annalisa da Benevento. Complimenti a te, Annalisa. Annalisa fa la pasticcera e gelataia, mamma come ti vorrei come amica, Annalisa. Ha 30 anni, un fidanzato calciatore che vede poco e un nipotino Manuel che vede spesso e che saluta. Il piatto preferito, nonostante faccia la pasticcera, la parmigiana. L'artista preferito è Tananai. Annalisa, ti ringrazio, ti mando un abbraccio, ma anche un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

0: benvenuto Mario Volanti.
1: Eccomi qui, cara Paoletta, pronta a prendere la radio per raccontare l'ultimo spaccato. So che avrai un weekend, come l'hai?
0: Di fuoco.
1: Di fuoco. Allora, buon weekend di fuoco, ci incontreremo, se Dio vuole, lunedì prossimo.
0: Ci okay? sarò.
1: È il momento dell'informazione, quindi...
0: Sky TG 24.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
4: Oggi sciopero generale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati. Stop a treni, aerei, scuola e sanità. La mobilitazione contro carovita e salari troppo bassi. In Romania, edificio colpito da un drone, dura condanna della NATO e dell'Unione Europea. Ucraina, attacco russo danneggia nave turca in partenza da Odessa, due feriti. J.D. Vance conferma che USA e Iran avrebbero raggiunto un accordo, ma manca il sì di Trump che prende tempo, intanto si infiamma il fronte in Libano. Delitto di Garlasco, la procura di Pavia dispone una perizia psichiatrica per Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, per valutare la sua capacità di intendere e di volere. Il razzo di Blue Origin è esploso durante i test sulla rampa di lancio a Cape Canaveral. Accensione dei motori seguita da un'enorme palla di fuoco. Nessun ferito. Oggi ultimi temporali e grandinate. Fine settimana di bel tempo in tutta Italia con picchi di 34 gradi al nord. Dalla festa della Repubblica previsti peggioramenti. Esce oggi il nuovo album di Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane. Il cantautore racconta la sua infanzia e le avventure con George Harrison e John Lennon. Sinner fuori dal Roland Garros, Cerundolo vince al quinto set avanti Berrettini, Arnaldi e Cobolli. MotoGP al Mugello stamattina, le libere, domani la sprint, tutto su Sky.
3: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay.

L'ultimo spaccato, le prime quattro posizioni nella classifica, la nostra classifica. Al numero 4 in questo momento c'è Francesco Gabbani, ha guadagnato 7 posizioni questa settimana con Summer Funk.

il podio della classifica mediale. Numero 3, Serena Brancale, Levante e Delia. Al mio paese è la canzone. Mi sento

al numero 1, nuovi entrati direttamente in prima posizione, c'era da aspettarselo, è già successo, i Pinguini Tattici Nucleari. Al numero 1 c'è Sorry, Scusa, Lo Sento.

finito anche l'ultimo spaccato, il nostro percorso lungo una classifica che ci lascerà, e domani, che è sabato, io ve la riracconterò interamente. Dopodomani, domenica, arriverà quella nuova e saranno i 20 brani più trasmessi, più graditi di questa settimana qui su Radio Italia, solo musica italiana. Il tutto accadrà come sempre subito dopo Sky TG24, la nostra informazione di mezzogiorno. Okay.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: WWE European Summer Tour. Il wrestling arriva finalmente in Italia. A Torino il 31 maggio e il 1 giugno per Clash in Italy e Raw. A Bologna il 5 giugno per SmackDown. E poi a Roma e Firenze il 6 e 7 giugno. Tutte le superstar di WWE, tra cui The American Nightmare, Cody Rhodes, Drew McIntyre, The Ring General Gunther, Jacob Fatu, Seth Rollins, Becky Lynch, The Ruler Oba Femi e molti altri. Biglietti su LiveNation.it.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: In questa notte fantastica.
11: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
12: Ti porto via con me.
11: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
12: Sono un ragazzo fortunato.
11: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
13: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
14: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
15: Siete veramente perfetti.
16: Grazie Octopus di esistere.
13: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
17: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
18: La spesa intelligente.
19: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place, rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 31 maggio alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Brescia. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Poesia, questo è il nuovo, nuovissimo singolo di Sal Da Vinci che da oggi potete ascoltare qui su Radio Italia, Solo Musica Italiana. Il brano è stato scritto dall'artista insieme a Federica Abate e ad Alessandro La Cava. Sempre oggi è uscito anche il nuovo album che prende il nome della canzone con cui Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo 2026 e quindi Per Sempre Sì. Da domani invece Sal partirà per una serie di firmacopie in giro per l'Italia, partendo dalla sua città, che è Napoli.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

Notizia, la nostra bella, meravigliosa redazione mi fa parlare delle mete del 2 giugno. Tanti italiani sono pronti a godersi il ponte del 2 giugno per gli 80 anni della Repubblica. Alcuni di loro lo trascorreranno fuori casa, ma sempre nei confini italiani. Secondo un'analisi, la meta più gettonata è l'Emilia-Romagna, seguita dalla Toscana e dalla Campania. Una piccola parte di italiani andrà anche all'estero, specialmente in Spagna,

0: una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
1: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
3: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
4: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
5: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
6: Ditemi che non sto sognando.
7: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia!
8: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
9: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
10: Ops.
9: Ops.
10: Ops.
9: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
10: Ops.
9: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
11: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
12: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
13: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
14: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo

0: a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetike Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
2: E di vincere, Antonella!
3: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
3: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
7: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
8: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
9: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
8: Basta un

0: Notizia della nostra bella e curiosa redazione, parliamo di matrimonio particolare. In Indonesia un ragazzo ha deciso di convolare a nozze con un robot da cucina. Vabbè, nel dettaglio si tratta di un cuociriso, un dispositivo molto diffuso soprattutto nei paesi asiatici, è in grado di cuocere il riso in pochi minuti. Il giovane ha scelto questo apparecchio perché leale, amorevole e bravo a cucinare. Peccato però che dopo 4 giorni del matrimonio il ragazzo abbia deciso di divorziare. Il problema infatti è che il cuociriso non sapesse preparare altro che non il riso. Ma aiuto.
1: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
2: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Ditemi che non sto sognando.
4: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia!
3: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.

0: Il venerdì è bello perché c'è l'indovinello. Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno capo, buongiorno a tutti.
0: Allora, abbiamo anche regali pure oggi? Pure...
1: Beh, chi lo sa, potrebbero arrivare, non lo sappiamo.
2: Ma non possiamo dirlo perché poi il ciufolo si offende che pensa di essere lui.
0: Passi
2: il
0: super.
2: No, vuole essere il protagonista.
0: Il venerdì è la giornata del ciufolo.
2: È sua, sì, sua.
0: Vabbè,
2: sua.
0: Allora lasciamo che resti primo protagonista del ciufolo, poi se ci sono altre cose
2: lo scopriamo,
1: sì. Vedremo.
0: Va bene. Allora ragazzi, vi lascio la radio.
1: Grazie.
0: E come sempre accade, tra poco entrerà in questa stanza con la sua ieri ne parlavamo con la sua sostanza
1: sì.
0: Con la sua portanza
1: sì.
0: E con tutta la sua panza
2: ce l'ha un
0: pochino
2: sì.
0: E...

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon venerdì 29 maggio 2026. Alla polizia arriva il ladro più cretino che ci sia. Ruba un giubbotto dove? All'interno del comando di polizia locale, ma viene individuato e denunciato. È accaduto a Reggio Calabria, dove un settantenne si è presentato al comando per ritirare un documento tecnico sul traffico. Beh, durante l'attesa, anziché leggere i soliti giornali vecchi come Cucco appoggiati sul tavolino, approfittando di un momento di distrazione di un agente, ha sottratto e portato via un giubbotto di proprietà della stessa agente con all'interno effetti personali. Successivamente alla denuncia sono scattate subito le verifiche, che hanno riguardato principalmente la visione delle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza, ma lo sanno tutti che all'interno dei comandi di polizia non puoi fare niente perché ti controllano H24. L'uomo, individuato in breve tempo, è stato denunciato per furto e il giubbotto restituito alla proprietaria. Oltre alla denuncia anche una figura, ma la figura di niente proprio. Il presidente Mattarella ha firmato i decreti per 25 nuovi cavalieri del lavoro. Oggi possibili disagi per scioperi in vari settori, occhio in particolare ai trasporti. La vicenda del giallo di Garlasco, la procura di Pavia dunque ha chiesto una perizia psichiatrica per Andrea Sempio, indagato per l'omicidio della Chiara Poggi. Si spera

0: dopo tanti anni in una soluzione di questo caso infinito. La Francesca Albanese è di nuovo nei casini ed è finita nuovamente nella blacklist degli Stati Uniti dopo che la Corte d'Appello ha accolto il ricorso di Trump. A proposito del tycoon, si attende l'esito delle trattative con l'Iran per arrivare a questa benedetta tregua. Dice Giusy Buscemi: ci ho messo 10 anni a prendere la laurea triennale in lettere e filosofia, con un voto tra l'altro non eccelso, 100. Da fuori può sembrare una sconfitta, ma la considero una delle mie vittorie più belle. Non ho gettato la spugna. Ah sì, lo sport, il calcio, Champions League, domani la finale Paris Saint-Germain contro Arsenal, la super sfida si giocherà a Budapest. E per la nazionale italiana sono in arrivo 2 amichevoli, contro Lussemburgo e Grecia. Ancora il calcio, in Serie B finale playoff, promozione, oggi c'è il ritorno Monza-Catanzaro, 2-0 per i Brianzoli all'andata. Il tennis, c'è ancora tanta Italia nonostante la terribile sconfitta di Sinner che crea molti dubbi su di lui. Nonostante la sconfitta di Sinner ci sono Berrettini, Cobolli, Arnaldi che sono andati avanti e ci sono anche i 2 doppi. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Anticiclone sempre ben presente sull'Italia, ma non più in maniera così salda come ad inizio settimana. Nel corso del pomeriggio aumenterà infatti il rischio di rovesci e temporali, soprattutto sull'arco alpino e prealpino, nonché sulle regioni centrali tirreniche e sulle 2 isole maggiori. In serata e nella prossima notte torneranno, come di consueto, ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana. Aia!

0: c'ho il testimone qua oggi, oltre alla bella Calabrisella che salutiamo. Ciao, metti la canzoncina.
1: Calabrisella mia, bravissimo. Calabrisella mia, giuria.
0: Qui in studio con noi a confermare che Francesca stava cantando a squarciagola c'è anche il pesciolone bestione Andrea Mazzellone, vero o no?
2: Ciao pesciolone.
0: Dillo che cantava. Cantava.
2: È rimasto travolto anche lui.
0: Sì, infatti adesso va
2: travolto.
0: Via per questo motivo. Comunque volevo ringraziarti perché oggi la mia mammina qui mi ha portato la merenda. Guarda che bello.
2: Sì, io quando
0: l'assaggio del
2: Francilicious. Ieri sera ho fatto il Francilicious che molto era bene. Così e l'ho portato.
0: Grazie per il pensiero.
2: Assaggerai, prego.
0: Allora, oggi è venerdì, c'è l'emerito ciufolone pronto per voi. Alle 2 partirà, 2:10, l'indovinello di oggi è abbastanza semplice, devo dire. L'hai letto,
2: sì.
0: Già, l'hai visto?
2: Bello, mi piace anche a tema, è a tema del periodo.
0: Del periodo, sì, molto bene. E poi basta.
2: No, ma noi chi siamo?
0: Ah già, sì, chi siamo?
3: Mauro Marino. Francesca Leto.
0: Perfetto,
2: oh, molto
0: perfetto.
2: Bene, c'è anche lui, sempre lui, il nostro numero 331-995-0095. Oggi giornata molto ricca.
0: Ricca.
4: Dai che venerdì, dai!
0: Dai che venerdì. Allora vediamo già dei messaggi. Grazie, arrivate sempre prima di noi, ci fa molto piacere. Cosa fai il weekend?
2: Allora, io questo weekend sarò a Rimini Wellness a fare pole dance.
0: Sai che c'è Vasco a Rimini da quelle
2: certo,
0: parti.
2: Ma infatti molti ascoltatori mi hanno detto "Ma poi passi anche di lì,
0: poi,
2: può darsi". Non lo so. Però venite a trovarmi a Rimini Wellness.
0: Bene.
2: Col palo della pole dance.
0: Intanto avete sentito, c'era Blanco, Maledetta Rabbia, prima Fred De Palma, Anita e Mischilla, La testa gira, adesso al cinema 40 secondi e poi
2: vai.
0: Musica.
5: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri?
11: Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
13: Sempre al tuo fianco.
14: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.
15: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincere.

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: vuole, sta facendo le prove.
1: Sì, sì, ho sentito, hai cantato anche questa, ci fa piacere.
0: Ma l'ufficio programmazione oggi mi ha fatto felicissima.
1: Secondo me canterai anche la prossima, anche se è nuova.
0: No,
1: comunque,
0: no, certo, hai ragione, sì.
1: No, volevo dire, parlavamo di Vasco e Rimini non a caso, vedi, è arrivato il buon Vasco, molto bene.
0: Esatto.
1: Raccogliamo il messaggio che tra poco avremo anche il primo giro dei saluti a caso, guarda quanti bei messaggi che
0: bello,
1: ci sono.
0: Che bello, molto siete bene. Tutti lì, bravi.
1: Bravi. Possiamo andare?
0: Sì, sì, andiamo.
2: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
3: Negramaro, una storia ancora semplice, 2026. Da giugno, i Negramaro saranno in concerto nei più importanti festival e nelle principali arene outdoor d'Italia, fino al gran finale del 20 settembre all'Arena di Verona, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
4: La scoperta che ti cambia la spesa da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
5: La spesa intelligente.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
11: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
12: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
13: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
14: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
15: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
16: Ehi, hey, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
17: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
18: Trovi Monge, crocchette cane 800 grammi, extra small, mini pollo, Shiba filet, baschetta gatto 60 grammi, tutti i gusti.
17: Che risparmiamo!
16: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
19: Convenienza nostra!
20: Una cittadina isolata.
21: Ma che cosa? Internet è scomparso!
20: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
22: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: solo con i gelati lui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Tag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Dal 6 all'11 luglio Radio Italia solo musica italiana vola ad Arenella in Sicilia, dirette, animazioni, DJ set e ovviamente la grande musica italiana, e con noi ci sarà anche Marco Masini. Fai le valigie e parti anche tu, ti aspettiamo al Voi Arenella Resort. L'estate di Radio Italia solo musica italiana suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio. Lasciati travolgere dall'energia, ci vediamo là.
3: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: Senti che accompagnamento di Mauro Marino sulla canzone di Marco Mengoni. Eccoci, ci
1: Gypsy
0: siamo.
1: Gypsy Kings con Marco Mengoni, parole in circolo, prima in rama con Cavana.
0: Cavana. Sì.
1: E andiamo, la sigla vuoi farla tu oggi?
0: No, falla tu.
1: Faccio io. Il primo giro ufficiale dei saluti a...

0: prima io, prima lei col
1: stavo
0: braccio.
1: Guardando che impegno da parte di tutti e due. Bene. Grazie per la base havaiana come sempre anche oggi.
0: Brava.
1: E bene, vedo che questo trend di cantare la canzone di Blanco sta prendendo
0: piede.
1: Ce lo segnala Giuseppe, grazie, che anche lui come me ha cantato a squarciagola maledetta
0: bravo rabbia. Bravo, bravo, odio l'estate, ti voglio dimenticare ma senza te male maledetta rabbia. Vedi, anche qua buon weekend FM, Francesca canta, Mauro non puoi farci nulla, lo so Alessandro
1: scrive una grande verità, siamo tutti un po' Francesca,
0: tutti
1: cantate,
0: tutti un po' Francesca,
1: cantate.
0: Voglio vedervi sul palo come fa Francesca. Siamo tutti un po' Francesca.
1: Allora,
0: poi
1: c'è Stefano che è in attesa dell'indovinello che arriva tra poco.
0: Arriverà,
1: ci abbraccia,
0: starà arrivando.
1: Tutti e due ci abbraccia, grazie Stefano, anche noi ci dice
0: Stefano.
1: Tanti eccetera, grazie mille.
0: Chi è?
2: Mauro, l'indovinello è bello.
0: Diciamo
1: bello.
0: Che riguarda un po' il periodo, ok? Mm-hmm. Non per tutti, tutti, per alcuni di noi. Mauro e Francesca, sono Paolo da Arborio, sono in macchina con la mia compagna Ambra, direzione anche noi Rimini per il soundcheck di Vasco, dice, vedi? Vi ascoltiamo immersi nel traffico da stamattina alle 7, arrivo previsto alle 15. Volevo solo dire ad Ambra che la amo tantissimo. Un abbraccio anche
1: bello.
0: A voi.
1: Quando saranno là a cantare chi è?
3: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano, traffico sulla 14 Adriatica, sì, direzione Rimini per il concerto di Vasco Rossi e per il Rimini Wellness.
4: No alcol e no droghe.
0: Soprattutto, soprattutto. Ma proteine.
1: Sai che ci sono,
0: che
1: ci sono anche Natascia e Domenico.
0: Bene.
1: In viaggio sulla A14.
0: Beh, sono tutti sulla 14 appunto.
1: Sì.
0: Qualcuno dice Milano Riccione, 7 ore, meno male che siete voi a tenerci compagnia, Tatiana, ma stanno andando tutti a Rimini e Riccione,
1: cioè,
0: oggi è incredibile.
1: Sì.
0: Va bene, noi invece torniamo qui a Cologno Monzese per dire che oggi è venerdì, è giornata di novità e abbiamo anche la nuova canzone di Enrico Nigiotti insieme a Mara Sattei.
1: Abbiamo scelto un giorno della settimana, vedi anche in questo caso.
0: Sì, noi la mettiamo di venerdì, ma la canzone è dedicata
1: al sabato sera.
0: Esattamente.

0: Come sei cambiato con Margarita, mangia granita, beve Margarita, guarda che vedi, l'alcol fa t'arrotonda un pochetto, bisogna dirlo. E lo dice, certo non lo beve probabilmente perché sta benissimo, anche Marla devo dire
1: stanno
0: non sta
1: bene,
0: male.
1: Sì, posto, sì.
0: Va bene, c'è tanta gente in giro, lo dicevamo. Chi è?
2: Ciao ragazzi, buongiorno, è un piacere sentirvi.
1: Grazie.
2: Tutti vanno verso Riccione, sto cercando di andare a casa. Non ci riesco con tutto questo traffico che c'è.
0: Speriamo, dai.
2: E per questa settimana dei chilometri è andato abbastanza.
1: Farà il camion.
2: Sì, sul camion. Forza e coraggio.
0: Forza e coraggio. Allora,
2: ciao.
0: Ciao, grazie. Si chiama Fulvio, lui ce l'ha scritto
1: Fulvio.
0: Dopo. Quindi lui starà andando nella direzione opposta o starà andando nella stessa direzione di quelli che vanno a Rimini e a Riccione?
1: Chi lo sa, comunque lo vede il traffico,
0: comunque,
1: quindi di qui o di là.
0: Ha confermato che c'è traffico. Bene, poi.
1: Ciao Francesca, ciao Mauro,
0: ciao.
1: Sono Antonella da Roma. Posso fare un augurio a mia figlia Ludovica e tutta la sua classe di grafico, quinta
0: certo.
1: C, Rosario Livatino Palestrina per la maturità.
0: Palestrina, molto bene. Poi salutiamo anche Antonio, ci chiede una canzone che arriverà, e salutiamo anche Fausto da Corropoli che ci ha mandato una cosina, ci ha scritto una cosa.
1: Ha già ipotizzato una risposta per il Milanello, ma non l'abbiamo
0: ma non
1: ancora
0: è quello
1: detto.
0: E non riguarda quell'argomento lì.
1: No.
0: Ora vediamo tutti insieme le stelle di Joelier. Sì.

0: sembra la puntina,
1: vero,
0: che
1: la
0: gira
1: puntina.
0: Sul giradischi, quel
1: rumorino
0: lì. Beh, queste finezze, insomma, di gioielli. Bene, che dobbiamo fare? Dici che dobbiamo andare con la brisella bella? L'ascoltiamo.
1: Se lo dice lei, sì,
0: l'ascoltiamo.
1: Sì, sì.
2: Riconosce un servizio clienti pluripremiato.
3: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie, Octopus, di esistere.
2: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
7: Ma perché lo fai?
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
6: Perché non lo fai?
9: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
10: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
11: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
12: Priorità di oggi. Chiudere il burger. Smarcare i tacos. Rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
13: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
14: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
15: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
16: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
17: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
18: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Ditemi che non sto sognando.
14: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate? Ma è una follia!
12: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
7: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
0: Chiudi gli occhi. Che note sono?
1: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri?
8: Chiamami. Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
5: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
16: La scelta giusta è il futuro.

0: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
1: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
3: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.

0: mi ricorda quella canzone bellissima, questa qua di Francesca
1: Michielin.
0: Prima c'era Antonello Venditti, Ricordati di me, e abbiamo ancora dei messaggi, così finiamo il giro, poi ci concentreremo sull'indovinello. Buona giornata, simpaticissimi FM.
1: Grazie. Per noi.
0: E siamo Luisella e Felicia di Pavia. Stamattina ci siamo buttate volontariamente nel traffico e siamo ancora in lotta, dice, per andare in direzione Versiglia per trascorrere qualche giorno al mare, anche perché c'è chi può fare il ponte lungo.
1: È vero, il ponte lungo.
0: Ne approfittiamo. E siamo ancora, insomma, siamo ancora qui a fare visita a una cugina suora che da tempo non vediamo. In serata parteciperemo ad una partita di calcio. Un grandissimo saluto a voi, ci tenete tanta compagnia, Luisella e Felicia. Ciao ragazze.
1: Ciao ragazze, buon
0: Salutate
1: viaggio, buona
0: la vostra
1: partita.
0: Cugina suora, sorella. Poi.
1: C'è anche Giussilene di Santa Caterina, Brasile.
0: Okay.
1: Vi ascolto tutti i giorni al lavoro e adoro la vostra programmazione.
0: Grazie.
1: La musica italiana rende le mie giornate più felici. Un abbraccio a tutto il team della radio. Grazie.
0: Grazie, un bacione a te. Ciao splendidi, un bacio Rosa Giulia Aggi. Ciao.
1: Grazie.
0: Ciao ragazze.
1: Ciao, noi stiamo andando in Sicilia per il matrimonio di Martina e Andrea.
0: Bene.
1: Potete fargli gli auguri, ma certo, da parte nostra, da parte di Cristina, Florenzo e Giuseppe.
0: Ragazzi,
1: auguri.
0: Io con questo caso di matrimoni non vi invidio,
1: io non lo
0: ve lo
1: so,
0: dico
1: lo
0: proprio
1: so.
0: Spassionatamente. Poi qualcuno dice, cantare esprime gioia, lo faccio anche io sul lavoro alla faccia dei colleghi. Pro Francesca, scrive,
1: vai,
0: qualcuno, hai
1: vai,
0: visto?
1: Si canta
0: benissimo.
1: Sempre.
0: E allora cantati anche la prossima, dai, via, cantala.
1: Berlino.
0: Vado.
2: Sei partito

Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che faccio?

0: Ma è ancora là, quindi?
1: A Berlino, dici?
0: È un po' che là,
1: Sì, è un po' che là.
0: Ma non torna più, non torna...
1: Beh, si vede che gli piace, va e viene.
0: Sai chi è tornato da Berlino anche?
1: Chi è tornato?
0: Roberto Greco, l'ho visto là
1: Roberto
0: dietro.
1: Ciao Roberto Greco, l'ho visto anch'io e ringraziamo anche Alberto. Ci ha portato i biscottini della fortuna, abbiamo trovato i nostri messaggini. Cosa dice il tuo?
0: Il mio dice, e siamo in linea, la stella dell'abbondanza... Augusto,
1: che sta per entrare in questa stanza,
0: splende su di te. Grazie,
1: ecco,
0: grazie.
1: La mia invece dice: potete essere sicuri del fatto vostro, quindi vado confidente che quello che penso,
0: perfetto,
1: è giusto.
0: Perfetto.
1: Molto bene, possiamo scavallare perché ci aspetta una bella ora con l'indovinello.
0: Sì,
1: perché sono le 2:01.
0: Io però un
2: espresso macchiato.
0: Siamo d'accordo. Sono musica.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: scattale una foto.
1: Bella.
2: La bellezza vivace. Fugge, scattale una foto.
1: Brava Elisa, amore, prima ultimo, ti dedico il silenzio, secondo oretta insieme. È arrivata una freddurina di Alessandro da Pomezia, che ieri stava un po' giù, era un po' triste, aveva un po' cose sentimentali. Ci ha mandato una freddurina, non so, la leggiamo.
2: Bravo Alessandro. Allora, sapete qual è? È bellissimo.
1: Dai, sì,
2: sapete
1: sta.
2: Qual è la malattia più diffusa tra gli alberi di Natale? Il diabete.
1: Bravo Alessandro, ti sei ripreso. Bravo, abbiamo capito.
2: Alberi di Natale.
1: Sì, abbiamo capito. Intanto bravo, dobbiamo andare, Ale, perché è arrivato il momento più atteso della settimana. Vado?
2: Dell'universo, sì.
1: Il venerdì è sempre bello perché c'è l'indovinello.

0: l'indovinello di oggi è per voi. Possiamo anticiparvi che riguarda un po' questo periodo dell'anno, per sì, dare un aiuto, diciamo,
1: che
0: no?
1: Più o meno è quello è quello lì. Allora, attenzione, l'indovinello è il seguente.
0: Vai.
1: Parla chi li sostiene. Ripeto, parla chi li sostiene.
0: Cosa sarà mai?
1: Cosa sarà mai? Al 331-995-0095. Non l'ho ancora citato il ciuffolo, perché si sta un po' riposando, è un po' caldato.
0: Il ciuffolo è pronto, è pronto. L'abbiamo messo in freezer, è freschissimo.
1: Sono
0: andato a verificare prima di là,
1: sì.
0: E di là con la nostra calabrisella abbiamo preso il caffè, abbiamo verificato, il ciuffolo è al fresco.
1: È a posto, ok.
0: E quindi vi arriverà fresco, fresco, fresco alle 3.
1: Bello,
0: quando
1: bello,
0: daremo
1: bello
0: la soluzione.
1: Molto bene,
0: va
1: molto
0: bene?
1: Bene. Allora,
0: ripetiamo.
1: Parla chi li sostiene.
0: Vai, 331-995-0095. È venerdì e quindi oggi abbiamo anche un nuovo Disco Italia.
2: Disco Italia.
3: Disco Italia è Comuni Immortali di Achille Lauro.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz. I've got something to tell you about.

0: Ma sai che giorno è oggi?
1: Ma oggi sì, ma oggi è il 29 di maggio ed sì. È il compleanno della nostra coetanea.
0: Sì, magari, auguri Serena.
1: Auguri Serena, auguri, tanti auguri Serena che lavora con noi, sì. Diciamo zona sito.
0: Beh, lei zona fa tutti YouTube. I video bellissimi su YouTube che vedete. Quindi, che riguardano i nostri
1: se
0: ospiti.
1: Se non vi piacciono i video scrivete direttamente a lei, va bene? Potete
0: auguri,
1: farlo.
0: Auguri Serena.
1: Tanti auguri, tanti auguri.
0: Ah, noi siamo in mezzo all'indovinello.
1: C'è l'indovinello. Rilanciamo, veloci, dai.
0: Parla chi li sostiene.
1: Ecco.
0: Ripeto, parla chi li sostiene al 331-995-0095.
1: Sì.
2: Ciao Radio Italia, sono
1: Ciao.
2: Samuele da
1: Ciao.
2: Pasturana.
1: Sì.
2: La risposta all'indovinello è il microfono.
1: E no,
0: no,
1: e no,
0: no, no, no, no, no, no,
1: no, no, no.
0: Parla chi li sostiene.
1: Mi sa che tra un po' questo nostro amico giovane dovrà prima o poi. Vabbè,
0: sì.
1: Possiamo andare, dai, via.
3: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
4: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
5: Sa, sa.

0: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Allora, ci siete?
3: Acquavira ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
4: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le

0: Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito. Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie, Octopus, di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di €1,500, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
7: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
8: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
9: La scoperta che ti cambia la spesa da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a €4,99. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Mi è Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera? Cercavo di rispondere a Noemi, ma niente, non risponde al telefono.
1: Nuovo singolo
0: di Noemi con Vito Salamanca, uscito proprio oggi. Abbiamo altre novità nel corso di questo pomeriggio, le ascolteremo, ma intanto siamo concentrati sull'emerito.
1: È sempre là dentro nel freezer.
0: Sì, nel frigo. Bene,
1: che sta fresco, bene, sta bene. Sì. Allora, parla chi li sostiene. È l'indovinello di oggi, arrivano un sacco di risposte. Per esempio, chi è?
2: Ciao, sono Carlo da Manziana. Come al solito vado mentre vi ascolto il turno all'aeroporto di Fiumicino.
0: Vedi? Ecco.
2: La risposta all'indovinello è la bocca.
0: No.
2: La bocca sostiene i denti, quindi parla mentre li sostiene.
0: Potrebbe essere.
2: Ciao,
0: ma
2: ciao,
0: non
2: siete
0: è,
2: magnifici.
0: Non è quello, grazie.
1: Bella
0: Carlo,
1: intuizione,
0: grazie.
1: Ma non è. Sì, non, sì, è sì. Non è.
0: È una cosa che abbiamo dovuto fare un po' tutti.
1: Per forza.
0: E qualcuno sicuramente, un po' più giovane, la farà prima o poi.
1: Sì. Lo farà, sì. Allora, parlando sempre di parti del corpo, non sono neanche i piedi, perché qualcuno ha segnalato i piedi che non sono. Marta da Voghera dice sono i gelati. No, non c'entra proprio niente.
0: Pensate al periodo dell'anno, ok?
1: Esatto.
0: Siamo a giugno.
1: Esatto,
0: ok,
1: esatto.
0: Finiscono
1: per
0: hai
1: poi andare
0: dai, forza.
1: C'è anche Ale da Pomezia che scrive potrebbero essere i politici.
0: No, non lo parlano e basta. Parla chi li sostiene. 331 995 0095, se volete l'emerito ciufolone. Ora andiamo al cinema, confermi?
1: Sì.
0: Bene, Lidia Maria, allora andiamo, 40 secondi, via.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
12: Sempre al tuo fianco.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Bravo, bravo, ci piace. Aiello, che bello, sì. Che bello ascoltare
1: Aiello.
0: Esatto, sotto sotto. Ma che è il titolo?
1: Della canzone, canzone sotto, sotto sotto, in fondo in fondo.
0: Prima c'era anche Yo, Baby K con Giusy Ferreri, Roma Bangkok. C'è anche l'indovinello, avete ancora una decina di minuti, un quarto d'ora circa per rispondere per l'emerito ciufolone che è fresco di là che vi aspetta.
1: Benissimo, allora lo ripeto ancora, parla chi li sostiene.
0: Esatto.
1: Sostiene, sì.
2: Salve, buon pomeriggio. Salve. Vorrei rispondere all'indovinello. Certo. Penso che sia il reggiseno. Sono Monia da Cosenza.
0: Brava Monia, brava. Bella,
1: bella interpretazione, ma
0: cioè, parla chi li sostiene.
1: Sostiene.
0: No,
1: no, forse non
0: il
1: è.
0: Il reggiseno parla e sostiene.
1: Non è parlante però.
0: E non parla.
1: No, no, no, no, no.
0: Il mio, io non ce l'ho. Il tuo,
1: io no,
0: il
1: ti
0: tuo
1: garantisco
0: parla,
1: che non è parlante. Non
0: il tuo parla? No, neanche quello di Lidia.
1: Dai, abbiamo ancora 10 minuti. Parla chi li sostiene. 331-995-0095. Dai, dai, dai, dai.
0: Scusa,
1: dai.
0: Hai visto cosa ha detto?
1: Cosa ha detto?
0: Stanzini e pulsantini.
1: Cosa ha detto?
0: Che parla.
1: Parla?
0: Il suo parla, di quello di lì. Non so perché ha detto questo, lui è di là. Magari ha sentito delle cose che noi non abbiamo sentito perché
1: magari
0: abbiamo il vetro davanti.
1: Infatti,
0: non so.
1: Cioè, probabilmente.
0: Va bene, sono stati qui e non era neanche la loro prima volta in Negramaro. Pochi giorni fa ci hanno deliziato con delle cose molto
1: bellissime,
0: carine.
1: Bellissime, sì.
0: Possiamo andare ad ascoltarli.

0: realtà.
1: Molto bene, dici.
2: Allora, Giada da Verona scrive: secondo me la risposta è il maturando.
1: Ni. Però diciamo che la strada è quella. Brava.

0: dolci macadamie australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: In questa notte fantastica.
2: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
3: Ti porto via con me.
2: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
3: Sono un ragazzo fortunato.
2: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
4: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
5: Io.
4: E la multa dell'altro giorno?
5: Io.
4: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
5: Io.
4: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
5: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
6: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
8: E che sapori, Antonella!
9: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia.
10: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
11: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
12: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
13: Ops.
12: Ops.
13: Ops.
12: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
13: Ops.
12: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
14: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
15: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
16: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Una cittadina isolata.
18: Ma che cosa? Internet è scomparso!
17: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
19: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
20: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black

0: Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
1: Dal 6 al 14 giugno torna la Milano Football Week. Il campo da calcio più bello di Milano si accende sotto le torri di City Life, con partite, sfide e attività per tutta la famiglia. La Gazzetta dello Sport ti aspetta alla Milano Football Week. Emozioni, divertimento e tanto, tanto calcio. City Life, Milano, dal 6 al 14 giugno, perché il calcio è di chi lo gioca.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.

0: sfogo, lo sto.
1: Sfogo su questo.
0: Allora, era il nuovo disco di Raff, è uscito proprio oggi, grazie, si chiama Stupidi Pazzi, Stupidi Ragazzi, l'abbiamo ascoltato, tra l'altro il brano anticipa anche l'uscita dell'album di Inediti, che potrebbe arrivare quando? In autunno?
1: Aspettiamo e lo sapremo presto.
0: Tanto l'abbiamo ascoltato,
1: esatto,
0: qui per
1: bella,
0: la prima
1: bella,
0: volta.
1: Ci è piaciuta.
0: Cosa faremo tra poco?
1: Tra poco diamo la soluzione all'ingiovinello.
0: Quindi andiamo veloci, veloci.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
3: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: RadioItalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su RadioItalia.it.

0: mezzo rotto e quindi speriamo nell'altra metà, giusto?
1: Eh sì, direi di sì, direi di sì.
0: Amoroso Big Mama, è il momento della soluzione all'indovinello di oggi.
1: Attenzione, l'indovinello era il seguente: parla chi li sostiene, e la soluzione

0: detti anche a quelli che si sono avvicinati. Noi rigorosamente a caso mandiamo l'emerito ciufolone bello fresco che è in freezer,
1: che va al fresco a Sondrio. Luca,
0: bene, allora Luca
1: è partito, Lidia Maria è partito, è uscito dal frigo,
0: benissimo, dal frigo. E allora dovrebbe arrivare a momenti. Nel frattempo grazie per la partecipazione anche in questa calda giornata,
1: esatto,
0: e grazie a tutti, e torneremo venerdì prossimo con un altro appuntamento,
1: certo,
0: e un altro ciufolo.
1: Adesso c'è un'altra ora che ci aspetta insieme, perché sono le 3:01.
2: Ma questi indovinelli li inventate voi?
0: Sì,
2: fanno,
0: sì,
2: fanno

0: pensato che sarebbe stato, diciamo, tutto un album sullo stile country, anche la base stile country. Brava Lidia Maria.
1: È vero, e ce l'aveva anticipato che sarebbe uscito il nuovo singolo, è uscito velocemente, vedi? Chi è?
0: Mal dei Primitive.
1: Perché?
0: Voleva cantare Furia al cavallo del West, che beve solo caffè,
1: vero,
0: per fare Sam. Ma parliamo di altri animaletti. C'è una nuova ricerca francese che dice che le zanzare potrebbero imparare a sopportare i repellenti che usiamo per allontanarle, cioè in pratica è un effetto boomerang, quindi loro sarebbero attratte dall'antizanzare.
1: No, non ci sto
0: eccomi.
1: Questa notizia, no.
0: Si sono assuefatte a quella roba lì, allora adesso loro, a loro piace l'antizanzare, se vengono, se tu te lo dai.
1: Loro arrivano,
0: loro ti vengono a cercare,
1: ma no,
0: perché
1: no.
0: Ah, si vede che gli piace, che ti
1: ma
0: devo
1: scusa.
0: Dire? Non lo so, è così.
1: Quindi tu mi vuoi dire che la zanzara poi viene appositamente,
0: esatto,
1: per annusare il tuo,
0: cioè,
1: antizanzara?
0: Tu ti metti l'antizanzara, no? Il repellente per allontanarle. Loro invece hanno cambiato i gusti. Hanno cambiato,
1: sì,
0: i gusti.
1: Sì, sì, hanno cambiato i gusti.
0: Sono attratte dall'antizanzara, quindi
1: allora,
0: ti vengono addosso ancora di più. Hai
1: amiche
0: capito?
1: Zanzare all'ascolto, che siete all'ascolto, che lo
0: sì,
1: so che ci
0: sì.
1: siete e state ascoltando, per favore, vi prego, annusate da un'altra parte. Non venite a usare l'antizanzare, che poi vi piace.
0: E non te lo mettere.
1: E non
0: te lo,
1: e se non lo metto, rischio comunque.
0: No, perché ci sono quelle pro e quelle contro.
1: Ah.
0: E quindi lì il problema è, tu fai una prova, da una parte lo metti, dall'altra non lo metti, e vedi dove vanno.
1: Già che io adoro mettere tutte le creme profumate, no, quando non le metto, perché sennò le zanzare vengono a mordere.
0: Okay.
1: Se mo non posso mettermi neanche.
0: Prova con, non lo so, robe, mettiti il limone, quelle robe.
1: Limone?
0: Lì. Ma un po' la citronella.
1: Veramente?
0: Dovrebbe allontanare la zanzara, no?
1: Allora mi cospargo,
0: mettiti
1: di citronella.
0: Ecco, mettiti una crema alla citronella.
1: Va bene,
0: poi
1: proverò.
0: Poi nessuno riesce a prenderti perché sei tutta unta e scivoli da te.
1: No,
0: comunque,
1: ma mi dicono
0: niente.
1: Che strano odore di candela alla citronella, no, ma chi è? Sono io.
0: Comunque sta di fatto che a quanto pare, secondo alcuni, poi quelle francesi magari sono diverse dalle nostre.
1: Ah, perché hanno il...
0: Non lo sappiamo, dicono la ricerca arriva da là, quindi no. Vi faremo sapere, vi aggiorneremo. Nel frattempo,
1: non è una bella notizia
0: no.
1: però.
0: Nel frattempo abbiamo il nostro amico Samurai Jay che ha fatto questa bella canzone che ci piace.
1: Il flamenco.
0: Adelante del flamenco de Samurai Jay.

0: Gali, allora è arrivato un messaggio qua, dice: Mauro e Francesco, ho partecipato diverse volte al gioco dell'indovinello ma purtroppo non ho mai vinto, anche se avevo risposto correttamente, però volevo chiedervi se potete togliermi una curiosità e sapere che cos'è, com'è, chi è il ciuffolone, ci chiede Maria da San Benigno. Allora Maria, ti rispondiamo tranquillamente che solo chi riceve l'emerito ciuffolo sa realmente com'è fatto, com'è, chi è.
1: E tra l'altro ci sono delle testimonianze che raccontano che anche chi l'ha ricevuto lo vede per qualche attimo e perché poi lui
0: sparisce,
1: ritorna indietro, quindi non sono neanche certi se sia stato un sogno oppure no.
0: Comunque solo chi lo riceve sa com'è l'emerito ciuffolo.
1: Esatto. Quindi niente. Poi c'era qualcuno che non si era firmato, però stava entrando in ufficio, non poteva più ascoltare la soluzione.
0: Come si fa?
1: Ci riscriverà, riscrivici
0: lunedì, che noi siamo qui anche lunedì e martedì e possiamo darti la soluzione anche in ritardo. Abbiamo detto tutto?
1: Sì.
0: Ma Brescia, secondo te come sta?
1: Sta da Dio.
0: Ah, è per
1: sta
0: quello
1: bene,
0: che
1: bene,
0: ha
1: bene.
0: Fatto la canzone che si intitola proprio così.
1: Da Dio, sì.
0: Ci piace Brescia,
1: bello,
0: bravo,
1: bello.
0: Bella questa nuova, vai.

0: Hai freddo?
1: No, mi rinfresco così facendo. Mi rinfresco. Al volo, qualcuno scrive: attraversando le gallerie non ho sentito la soluzione.
0: Nessun problema, no, guarda.
1: La soluzione era questa.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
3: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
6: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiao!
2: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
7: Sono arrivati i Black Friday Days Summer Edition in Rinascente. Fino al 2 giugno sconti fino al 50% sui migliori brand moda, beauty, accessori, casa, design, food e wine. Ti aspettiamo in tutti gli store Rinascente e online.
8: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 €. Eurospin, la spesa intelligente.
10: La spesa intelligente.
11: La nazionale femminile di Andrea Soncin torna in campo per le qualificazioni ai mondiali. Venerdì 5 giugno, ore 18:15, allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa, le azzurre sfidano la Serbia in una partita fondamentale per il cammino verso la Coppa del Mondo. La live performance di Lorenzo Fragola durante l'intervallo. Vivi l'emozione della nazionale dal vivo e sostieni le azzurre. Acquista subito il tuo biglietto su ticketing.fgc.it.
12: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
13: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
14: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.

0: 1000. Destina gratuitamente il 5 per 1000 DAIS nella tua dichiarazione dei redditi. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare la cosa più preziosa. Una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla, dando una nuova speranza a tante persone. Il tuo 5 per 1000 DAIS non ha prezzo, letteralmente. Informati, vai su 5per1000.aism.it.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
9: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
10: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
11: Vuoi essere sempre aggiornato sui tuoi cantanti preferiti e conoscere tutte le notizie musicali del momento? Segui Radio Italia Music Week, l'appuntamento settimanale che ti informa sui cantanti italiani e sul mondo della musica italiana. Ogni sabato e domenica alle 18 su Radio Italia TV e ogni sabato alle 21 su Radio Italia, solo musica italiana. Radio Italia Music Week è sempre disponibile.

0: C'è Maretta di là, hai visto?
1: Sì,
0: c'è Maretta.
1: L'ho vista,
0: ciao,
1: eccola,
0: Maretta.
1: Ciao Mara, ciao.
0: Così salutiamo anche la nostra redazione che lavora sempre molto alacremente.
1: Alacremente, infatti la notizia delle zanzare che abbiamo letto prima è piaciuta moltissimo.
0: Vero.
1: E state commentando sul fatto che gli esperti hanno detto che addirittura le zanzare potrebbero essere attratte dai loro, dai repellenti che ci mettiamo.
0: Repellenti, infatti, tu metti il repellente anti zanzare e loro arrivano ancora di più perché a quanto pare si sono abituati e a loro piace. Ci scrive qualcuno, ma le zanzare francesi sono le peggiori perché non fanno il bidet, dice Vito da Marina di Camerota.
1: Sì, perché era una ricerca francese.
0: Sì, sì, sì, era francese, sì, la ricerca.
1: Aurelio da Nizza, quindi è proprio lì en France, sì. Scrive i zanzari francesi non fanno male.
0: Ah beh, beh, no. Facciamoci,
1: allora si vede che non pungono.
0: Andiamo a farci pungere a Nizza allora.
1: Esatto.
0: E poi, ciao Mauro e Francesca, Anna, vi auguro un buon fine settimana, grazie. Per allontanare le zanzare basta un infuso di rosmarino, te lo spruzzi addosso e tiene lontano le zanzare. Puoi mettere le piante di rosmarino o lavanda, tengono le zanzare lontano e a loro piacciono questi odori, non piacciono questi odori.
1: Ma scusa, sono certa che se mi spruzzassi l'infuso, guarda, di rosmarino arrivo e mi dici, ma Francia, hai preparato l'arrosto stamattina?
0: Io ti dico solo una cosa, che io mi chiamo Marino.
1: Sì.
0: Quindi rosmarino.
1: Marino, sì, sì.
0: E le zanzare mi pungono comunque. Quindi
1: no, non funziona.
0: Abbiamo
1: non
0: già funziona. Provato in tutti i modi, ma quando decidono, decidono.
1: Sì,
0: e
1: sì.
0: C'è niente da fare. Riescono a passare addirittura in mezzo alle zanzariere.
1: No, però
0: cioè,
1: nella
0: la roba
1: zanzara, quello che dà più fastidio è il rumore, il verso della zanzara. Perché se
0: che
1: ti
0: verso fa? Ah,
1: e poi ti vengono proprio lì vicino alle orecchie, fastidiosissimo.
0: No, quando tu dormi, sei lì sul cuscino, sì. A un certo punto senti vicino all'orecchio. Io mi do dei ceffoni ogni
1: Anch'io.
0: Tanto. Che... Vabbè, niente. Comunque, la mattina mi sveglio con la faccia rossa. E possiamo andare con la prossima, Holly e Angelina Mango, sì. Per due come noi.
1: Devo dirti che
2: per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

0: Sì. Non si accontenterebbe di un formato qualsiasi, ma vorrebbe apparire sui $250, che non esiste la moneta.
1: Appunto, la non esiste.
0: La fa apposta.
1: Scusa, quindi lui farebbe apposta una banconota,
0: sì,
1: e ci metterebbe apposta la sua faccia.
0: Esattamente.
1: Ma si può fare, cioè, legale fare una cosa del genere? Cioè,
0: so,
1: fa quello che vuole, decide
0: ora,
1: così.
0: Al momento non esiste questa banconota perché Trump avrebbe già incaricato i suoi funzionari di fare pressioni sulla zecca americana per crearla proprio. Vuole essere ricordato non solo per i bombardamenti, qua le guerre, le cose, ma anche per banconote.
1: Ma anche perché la legge americana, tra l'altro, vieta di riprodurre persone ancora in vita sulle banconote.
0: Infatti, i presidenti che ci sono morti tutti, ovviamente. Quindi non lo so, magari.
1: Questo Trump è proprio.
0: No, dico, magari in questo momento sta facendo. Non lo so cosa sta facendo. Gli scongiuri, non lo so cosa fa perché.
1: Penso che non sa più a cosa pensare.
0: Staremo
1: penso,
0: a vedere. Questa è la notizia fresca che arriva proprio oggi dagli Stati Uniti, appunto, la banconota di Donald Trump da $250.
1: Se ne inventa un'altra.
0: Perfetto.
1: Eccolo.
0: E possiamo andare con un qualcosa di un po' più normale che ci piace.
1: Sì, mio fratello.
0: Suo fratello.
1: Mio fratello.
0: Biagio Antonacci e Mario Incudine.

0: Oh, catarria mia, oh, catarria tua, catarria mia, oh, catarria tua. Abbiamo fatto un capodanno a Palermo, c'era anche Mario Incudine.
1: Ah, sì?
0: È velocissimo nel cantare, è pazzesco. Molto bravo.
1: Bene, allora, saranno velocissimi anche
0: sì?
1: tutti a mandare per l'ultimo giro dei saluti a caso, perché io tra poco raccolgo.
0: Esatto, abbiamo anche delle richieste di secchiate d'acqua.
1: Sì, bene,
0: e quindi
1: bene,
0: arriveranno
1: secchiate.
0: Sicuramente anche
1: Lidia Maria, preparale, così siamo
0: esatto.
1: pronte.
0: Dateci
1: sì?
0: dentro che tra poco faremo l'ultimo girettino. Prego.

0: all'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Ditemi che non sto sognando.
2: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia!
1: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
3: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
4: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti e me ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
5: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
13: Todis, buongiorno convenienza.
14: 5 step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
15: WWE European Summer Tour. Il wrestling arriva finalmente in Italia. A Torino il 31 maggio e il 1 giugno per Clash in Italy e Raw. A Bologna il 5 giugno per SmackDown. E poi a Roma e Firenze il 6 e 7 giugno. Tutte le superstar di WWE, tra cui The American Nightmare, Cody Rhodes, Drew McIntyre, The Ring General Gunther, Jacob Fatu, Seth Rollins, Becky Lynch, The Ruler Oba Femi e molti altri. Biglietti su Live Nation.
16: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità, è una favola.
17: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagno schiuma Malizia, 2 pezzi da 1 litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
16: Basta un penny.
18: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
19: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
19: Oh, Contacta, adoro.
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.

0: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
1: Ops.
0: Ops.
1: Ops.
0: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
2: Ops.
0: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
3: Nuovo Cheops antitraspirante di Rocchi in farmacia e parafarmacia.
4: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: domenica.
1: Mauro, ma il repellente è quello che viene usato dai rap?
2: Esatto,
1: per difendersi sì, dalle sì. zanzare.
2: È proprio quello, è il repellente. Io fanno io proprio così.
3: Allora bene. Salutiamo Francesca. Ciao, che vuole Francesca. Salutare la sua mamma Patricia e dirle che le vuole bene.
2: Molto bene, un saluto, un bacio da Sergio e Luigi da Favara. Si va al mare.
3: Attenzione, buon fine settimana Mauro e Francesca. Che ne dite di una secchiata d'acqua fresca per Andreina?
2: Salutiamo il Corra che ha insegnato a qualcuno ad andare in bagno senza il vasino, dice grazie
3: così.
2: Zio Corra.
3: Salutiamo poi anche Silvia da Clusane di Seo.
2: Silvia da Clusane ci ha mandato una cosa carina dove c'è il cavallino della Ferrari che scappa con le valigie in mano dalla Ferrari.
3: Esatto,
2: da dove è stata fatta l'auto elettrica.
3: Avvenimenti, esatto. E infine un saluto a Mario della Trebbia, un saluto dagli amici di Messina.
2: Ciao, no. Ciao amici di Messina.
3: Veramente, stiamo per ascoltare...
2: C'è lui.
3: Oh.
2: C'è Eddie Brock.
3: Sì, è tornato.
2: E ha pubblicato questo singolo.
3: Sì.
2: Per lui oggi è una giornata bellissima.
3: È un bel venerdì.
2: Si titola così.

0: pazza.
1: A santa.
0: A Stefano santa pazza. Buongiorno Giuditta, buongiorno Marco.
2: Buongiorno.
1: Ciao ragazzi.
0: Come state?
2: Bene, bene.
0: Tutto a posto?
3: Sì, oggi inizia il weekend.
0: Weekend, farete il weekend lungo anche voi?
3: Sì, sabato e domenica.
0: Sabato, anche noi.
2: Lungo, anche noi. Beh sì, due giorni, non ci possiamo lamentare.
0: Dai, dai, ci sta. Per noi il 2 è un giorno della settimana, no?
1: Certo. Cioè,
3: certo.
0: Cos'è, martedì il 2?
1: Martedì. Sì.
0: Martedì.
1: Martedì siamo qui tanto.
0: Noi siamo cosa pubblica, quindi siamo qui.
2: Ci parlate di giorni della settimana, qua c'è della difficoltà nel
0: Marivelli, oggi è venerdì, domani sabato, poi c'è domenica
3: e non si viene a scuola.
0: E non si a scuola, non si, come diceva Piero Daniele.
2: Il venerdì è l'unico giorno che riesce a ricordarsi.
0: Okay. È perché il sabato non si va a scuola.
2: Hai capito, per quello.
0: Come la canzone di Piero Daniele.
1: Bene,
0: è tardissimo,
1: dobbiamo
0: andare. Ciao raga, grazie.
1: Ciao, buon weekend a tutti, a lunedì. Sono le 4:02.
0: Ciao a tutti.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano e questo è il notiziario Viabilità ANAS, valido per il fine settimana. Tra le limitazioni al traffico da segnalare, in Friuli Venezia Giulia sulla strada statale 52 bis Carnica è attivo un senso unico alternato di 400 metri circa in prossimità dello svincolo per Sutrio in provincia di Udine. In Umbria sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa nella fascia oraria dalle 7 alle 18 tra gli svincoli di Ceselli e di Scheggino in provincia di Perugia. In Abruzzo sulla strada statale 81 Piceno Aprutina è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa tra gli svincoli di Reginaldo e di Fara Filiorum Petri in provincia di Chieti. In Sardegna sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata di 900 metri circa tra gli svincoli di Bonorva e di Cossoine in corrispondenza del viadotto sul Rio Mulino in direzione Sassari in provincia di Sassari. ANAS ricorda la campagna sulla sicurezza stradale. Guida e basta. Quando sei alla guida, tutto può aspettare. Per notizie in tempo reale è sempre disponibile il servizio ANAS di viabilità H24 al numero verde 800 841 148.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Marco Mengoni, Esseri Umani a Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon pomeriggio, buon venerdì 29 di maggio. Ciao Giuditta.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio anche a te, buon pomeriggio anche a Edo Stanzini che è in regia.
2: Eccolo!
0: E basta?
1: Basta.
0: Ah, siamo tornati alle vecchie abitudini.
1: Sì, la cosa del caldo era valida il primo giorno in cui abbiamo sentito veramente caldo, certo. Poi diventa pleonastico.
0: Siamo abituati,
1: come si dice, no?
0: Adesso siamo abituati.
1: Sì.
0: Amici, non vorrei ripetere, però oggi è venerdì e la cosa che posso dirvi è che è arrivata tanta musica nuova su Radio Italia, solo musica italiana. Un po', qualcuna l'avete già sentita nel corso della giornata, qualcos'altro invece ascolteremo assieme.
1: Qualcosa commenteremo anche
0: come
1: assieme,
0: no?
1: Certo.
0: Sì.
1: Poi non c'è soltanto la musica nuova, ci sono anche i tour. Perché insomma in questo periodo dell'anno bisogna, lo diciamo spesso, fare pianificazione, perché c'è talmente tanta musica live,
0: sì,
1: che poi ti si sovrappongono i concerti, diventa complicato, devi cercare
0: più che altro ci sono talmente tanti concerti che ti perdi la musica.
1: Infatti cioè, bisogna organizzarsi. Noi vi diamo una mano a fare il planning.
0: Sì, ma più che altro vorrei copiarvelo io il planning, perché non sono capace di fare il mio, quindi noi vi diciamo cosa c'è, poi magari voi ci restituite un documento, un file Excel e noi lo copiamo.
1: Era quello intendevo con vi aiutiamo a fare il planning, cioè noi vi diciamo cosa c'è, poi il planning lo fate voi.
0: Esatto. Gli ingredienti, poi voi fate la ricetta.
1: Esatto.
0: Va bene, così sarà per le prossime due ore. Amici, siamo tutti pronti, iniziamo.
1: Iniziamo, mettiamo, certo.
3: Disco Italia è Comuni Immortali di Achille Lauro.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Lazza Cenere su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Prima abbiamo parlato di canzoni, abbiamo parlato di live, ti aggiungo anche un'altra cosa, libri.
0: Giusto, giusto, giusto. Vi dobbiamo un po' aggiornare, sì. Dai, tra un attimo, tra un attimo.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
8: Io.
9: E la multa dell'altro giorno?
8: Io.
9: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
8: Io.
9: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
8: Io.
10: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
11: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: 5 step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, leader mondiale per una abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
13: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
14: Bertolotto, cambiare le porte.
15: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
16: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidant! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
17: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
18: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
19: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
20: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da 1 kg a 4,99€.

0: Eurospin, la spesa intelligente.
1: La spesa intelligente.
2: Sei invitato a Radio Italia Party. La musica italiana che si balla, mixata. Le canzoni che ascoltate tutti i giorni su Radio Italia Solo Musica Italiana, remixate e mashupate dai migliori producer italiani. Ve le facciamo ascoltare noi,
3: Paoletta
2: e Luca Camorcia. Radio Italia Party, ogni sabato alle 22 su Radio Italia Solo Musica Italiana.

0: un saluto a tutti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana, da Luca Carboni. Ciao a tutti.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: Luca Carboni, ci vuole un fisico bestiale, anche per andare in tour ci vuole un fisico bestiale, qualsiasi sia il tour.
1: Eh sì, perché in questo caso lui sta girando l'Italia per presentare il suo libro autobiografico che si intitola Luca non parlava mai.
0: Questa settimana è stato a Milano, tra l'altro protagonista di una cosa che succede sempre più spesso, cioè il bagno di folla.
1: Sì.
0: Che è una cosa che tra l'altro Luca Carboni non ha mai perso durante la sua carriera, secondo me.
1: Sì, perché è amatissimo, è un dato di fatto. Questo. Comunque, oltre agli appuntamenti da scrittore, Luca Carboni ha in programma anche tanti concerti estivi, sono stati fissati tra luglio e settembre.
0: Tocca farlo adesso, tocca farlo subito, perché insomma, se avete voglia di scoprire quali sono gli appuntamenti estivi con i concerti di Luca Carboni, li potete trovare sul nostro
1: Faro! Nella nebbia, sul nostro sito radioitalia.it. Era un po' più lungo oggi, ho voluto
0: Comunque, con questo temporale,
1: Sì, perché piove, tuoni e c'è anche il vento.
0: Buon vento, sì, giovanotti alfa, sì. Ed è un po'

Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: avrà ragionato, cioè lui avrà detto come faccio, perché poi mi prendono, devo pagare io le spese, l'assicurazione, vabbè, come faccio? Mi nascondo.
1: A me non me la fanno, intanto sì. Non rovino solo la macchina della mia ex moglie, ma rovino anche le due a fianco.
0: Depistaggio.
1: Perché così almeno non si capisce che l'ho fatto perché ce l'avevo con lei. Sì.
0: Quindi è andato con un attrezzo di fortuna, insomma, per cercare di fare.
1: Però c'erano le telecamere.
0: C'erano le telecamere, ma lui era consapevole del fatto che ci fossero le telecamere, quindi ha detto, devo coprirmi. Allora mi copro il volto
1: con una busta di carta.
0: Con una busta di carta, perché il suo fisico è praticamente identico a quello di tutti gli altri al mondo.
1: Tra l'altro, cioè, in questo video si vede lui che scende, danneggia le auto, poi non so, una folata di vento.
0: Banalmente ti copri con una busta di carta, come fai a vedere?
1: Infatti.
0: Quindi devi un attimo alzarlo e nel movimento gli si sfila via parte di questo copricapo.
1: E quindi si è visto benissimo che era lui. Cioè,
0: ovviamente.
1: Proprio era evidente che fosse
0: È stato il caso dei Carabinieri di Torino risolto più velocemente al mondo.
1: Direi anche io, così l'hanno beccato, l'hanno denunciato per danneggiamento aggravato. Bravo! Che altro dire?
0: Non so come sono andate le cose, ma sogno un mondo in cui lui fosse lì in caserma, non so dove, a dire non ero io. Io lo sogno questo mondo.
1: Allora, bisognerebbe capire se l'ha fatto, fa il giro e diventa un eroe.
0: Secondo me lo è già.

0: Fra Quintale Aranciata su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Senti, secondo te, prima di rivolgere una domanda ai nostri ascoltatori, è interessante una persona che sa suonare uno strumento musicale?
0: Io la trovo molto interessante. Okay,
1: ma,
0: sì,
1: ma c'è uno strumento in particolare che preferisci?
0: Che vorrei suonare io, che, o che mi piace
1: generale,
0: che suonino
1: generale,
0: gli altri?
1: La chitarra
0: mi affascina molto.
1: Okay.
0: Sì,
1: ecco,
0: sì,
1: questa
0: sì.
1: È una domanda che mi incuriosisce tanto e che vorrei rivolgere ai nostri ascoltatori.
0: Questa è la domanda per voi: quale strumento musicale vi piacerebbe suonare e per quale motivo? Dovete scrivercelo
1: al 331 995 0095. Piccola cortesia, se potete aggiungere il vostro nome e la vostra città, perché forse abbiamo un regalo.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
3: Dal 6 all'11 luglio Radio Italia vola ad Arenella, in Sicilia.
4: Dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Con noi ci sarà anche Marco Masini.
3: Fai le valigie e parti anche tu.
4: Ti aspettiamo al Voi Arenella Resort.
3: L'estate di Radio Italia suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio.
4: Lasciati travolgere dall'energia. Ci vediamo là.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro, e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Allora, ci siete?
9: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
10: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
11: Puoi provare Meclon Lennox.
12: Conosci Meclon Lennox?
11: Meclon Lennox.
12: Ce l'hai, Meclon Lennox?
13: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lennox, dalla parte di noi donne. Meclon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
14: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
15: E di vincere, Antonella!
16: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
15: Ti aspettiamo!
14: MD, buona spesa Italia.
16: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
17: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
18: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
19: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
20: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
19: Oh, Contacta! Adoro!
20: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
21: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
22: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
23: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
24: Deliveroo!
23: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi.

0: 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
1: Negramaro, una storia ancora semplice, 2026. Da giugno, i Negramaro saranno in concerto nei più importanti festival e nelle principali arene outdoor d'Italia, fino al gran finale del 20 settembre all'Arena di Verona, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
2: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, croccole Capitan Findus in confezione da due a soli 2,49 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Vasco Rossi, come vorrei? E la domanda un po' inizia così: come vorrei saper suonare uno strumento? Perché questo è quello di cui stiamo parlando.
1: Sì, vi avevamo chiesto quale strumento musicale vi piacerebbe suonare, però noi non potevamo non omaggiare Eleonora da Trapani e tutta la sua famiglia, perché lei dice: siamo una famiglia di musicisti, suoniamo tutti nella banda della città di Trapani.
0: Bello.
1: Mio marito suona anche a livello professionale con una band che si chiama Ottoni Animati, è un nome molto bello.
0: Sì.
1: Figlia di 14 anni che studia al conservatorio. Allora, lei suona l'ottavino,
0: sì.
1: Eleonora, e il marito il basso tuba, sì. La figlia l'obo e il flauto traverso, sì. E il bambino di 8 anni suona il rullante.
0: Ma sono in quattro?
1: Sono in quattro.
0: Ah, perfetto. Scusami. Allora, possiamo per favore dire a Eleonora e a tutta la famiglia che possiamo regalare 4 biglietti per andare a vedere il film Tuner l'accordatore
1: cinema. Sono 4, è perfetto. Allora, di che cosa parla questo film che si chiama Tuner?
0: Parla di Nicky, che è un talentuoso accordatore di pianoforti con una particolare condizione uditiva che insomma lo porterà poi per varie vicissitudini a toccare il mondo criminale. Non vi diciamo altro, perché metterà a rischio la sua vita, la vita della sua compagna, vabbè, tante cose.
1: Comunque, andatelo a vedere e poi fateci sapere, Eleonora da Trapani. Adesso andranno tutti e quattro.
0: Spero di sì.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Stiamo insieme un'altra ora?
0: Io che ci dite? Sto, loro?
1: Credo di sì, dai ragazzi, se avete voglia sono le 17 e un minuto.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Per Bucarest un drone russo ha colpito un palazzo in Romania, due i feriti, dura condanna della NATO che avverte difenderemo il nostro territorio, atto gravissimo, dice Meloni. I negoziati per la fine della guerra in Iran vicino ad un accordo su altri 60 giorni di tregua e la riapertura di Hormuz senza pedaggi, atteso il via libera di Trump. A Washington il nuovo incontro delle delegazioni israeliane e libanesi, in Libano nuovi scontri tra Hezbollah e IDF, Netanyahu ordina all'esercito di controllare il 70% di Gaza. Instabilità internazionale al centro dell'intervento di Panetta all'Assemblea della Banca d'Italia, il governatore lancia l'allarme sulla crescita dell'inflazione nell'Eurozona. È in corso lo sciopero generale di 24 ore dei settori pubblici e privati, la mobilitazione contro il carovita e i salari troppo bassi, stop a treni, aerei, scuola e sanità. I 5 sub italiani morti alle Maldive, oggi nel Torinese il funerale di Muriel Odennino, stasera a Pegli una veglia di preghiera per Monica Montefalcone e la figlia Giorgia. Domani a Budapest la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal, calcio d'inizio alle 18 in diretta in esclusiva su Sky Sport 1. Ora Cape Canaveral, il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso nella piattaforma di lancio durante un test d'accensione del motore. Nessun ferito.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Per mille. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
4: Buonasera, nel Veneto, statale 11 Padana Superiore, ci sarà riduzione carreggiata, lavori in corso dalle 8 dell'11 alle 17 del 24 di giugno tra l'incrocio Arlesega e l'incrocio di Mestrino, direzione incrocio Mestrino. In Lombardia, sulla statale 10 Padana Inferiore, senso unico alternato, ci sono dei lavori in corso presso l'incrocio di Castel d'Arco. In Calabria, sulla A2 autostrada del Mediterraneo, materiali dispersi sullo svincolo Cosenza, direzione svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria. Nel Veneto, statale 309 Romea, ci sarà senso unico alternato, lavori in corso dalle 8 del 3. Alle 17 del 24 giugno tra l'incrocio di Porto Tolle e l'incrocio Contarina. In Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Monza e il Bivio A4, raccordo Viale Certosa, traffico intenso in direzione Torino. Nel Lazio sulla 1 diramazione Roma Sud, grande raccordo, code a tratti tra San Cesario, Bivio diramazione Roma Sud, A1 Milano-Napoli, traffico intenso in direzione autostrada Milano-Napoli. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Prima di partire per un viaggio fai sempre controllare il tuo veicolo e così guiderai più sicuro.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Luciano Ligabue, viva su Radio Italia, solo musica italiana. Abbiamo tantissimi ascoltatori dal Canada.
1: Canada, sì, sì, sì, è vero.
0: E potranno confermarci questa cosa che io ho scoperto oggi e mi ha colpito particolarmente.
1: Il sistema di misurazione in Canada pare essere confuso. Per misurare la temperatura dell'aria, l'unità più comune è il grado Celsius. Sì. Ma nei contesti domestici è normale usare il Fahrenheit.
0: Poi, per il peso si usano i chilogrammi. Però solo sulle etichette dei prodotti alimentari o se ci sono cose molto pesanti.
1: Sì.
0: Invece per tutte le altre si usano le libbre. Ma come fai a memorizzare tutta questa
1: roba? Però sono due casi, tu dirai due casi, se nasci così, ti abitui così e basta.
0: No? Aspetta, continua. Cioè? Le distanze sono in chilometri.
1: Ok.
0: Che vengono utilizzate anche sui cartelli stradali. Ma se devi indicare la distanza tra casa e lavoro, usi le miglia. Se invece il luogo è molto lontano, cioè devi andare in un luogo che è molto lontano, allora lì dici le ore di viaggio.
1: Le ore di viaggio, quindi devi considerare poi il traffico. Ma come ragiona? Vabbè, tra l'altro, la principale ragione di questa confusione è che il Canada ha formalmente adottato il sistema metrico decimale negli anni 70, ma in molti contesti informali ha mantenuto il sistema che aveva prima.
0: Ma io mi immagino uno che si trasferisce. Sì. Ma già sono difficilissime le miglia, le libbre, è difficilissimo memorizzarlo, un altro sistema di misurazione. E poi devi memorizzare anche tutti questi contesti diversi in cui si utilizza una cosa o l'altra, io impazzirei. Sì.
1: Vorrei fare dei commenti cattivi sul Canada, ma non ne ho.
0: No, non si può parlare male.
1: Stimo l'ex primo ministro, tra l'altro.
0: So anche perché. Se...

0: The Giornalisti in New York su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sì, siamo di là, però stiamo parlando di Canada noi, che è un'altra cosa. Tant'è che ci sono degli ascoltatori che ci stanno ascoltando in questo momento e confermano quanto detto prima del dei sistemi sfasati, multipli.
0: Sì, Francesca da Montreal dice: confermo, ci vuole molta abilità, temperatura esterna in gradi, centigradi, temperatura della piscina in Fahrenheit, poi cambia da provincia a provincia.
1: Addirittura!
0: Sì, con libri e chili mi sono abituata ai gradi Fahrenheit per il forno pure, ma le miglia non mi avranno mai.
1: No, no, hai ragione, io sono con te. Sono con te.
0: Confuso.
1: Sono con te.
0: Sì.
2: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
4: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
6: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
8: Ops.
7: Ops.
8: Ops.
7: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops.
7: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
10: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a €300. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di €1.500, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
12: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
13: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
15: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
16: Siete veramente perfetti.
17: Grazie Octopus di esistere.
14: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
5: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 31 maggio alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Bresh. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Nuove cose tra qualche settimana. Coez torna sul palco per presentare dal vivo il nuovo EP From the Rooftop, terza versione, perché lui ne ha fatte già due, evidentemente.
0: Esatto.
1: Però gli piace questo format, tra l'altro. È stato a suo modo rivoluzionario quando è uscito il primo, perché poi ricordo che c'è stata molta emulazione.
0: È quello che stavo dicendo, l'hanno scoppiazzato in molti. Comunque c'è anche il tour estivo, ma l'artista romano porterà in giro l'EP anche con nuovi appuntamenti teatrali che sono in programma tra ottobre e dicembre.
1: Sì, per questi concerti, come ha detto Coez, ci sarà un'atmosfera intima e una scaletta multiemozionale. Ora Giuditta Ecco ci spiegherà cosa vuol dire multiemozionale.
0: Che mette in gioco molte emozioni diverse.
1: E basta?
0: Beh, multiemozionale. Comunque lui l'ha riassunto meglio. Ha detto che sarà una coccola sonora.
1: Dillo prima, no?
0: Una coccola sonora effettivamente definisce bene il tutto. Comunque i biglietti per il tour teatrale sono già disponibili. Faro nella nebbia, lo abbiamo fatto prima.
1: Fatto, questa la fa? Dai, sì.
0: Credo proprio di sì.
1: Vabbè,
0: sì, mi sbilancerei.
1: La mettiamo, si chiama La tua canzone.

0: Parliamo di un video che è diventato virale, riguarda il sindaco di Nuova York.
1: Nuova York, sì, Zoran Mamdani ha celebrato una festa musulmana nel Bronx e ha indossato un tobe, che è il vestito tradizionale arabo, però era un po' particolare.
0: Personalizzato, chiaro, sì, perché pare che lui è un grande tifoso, sia un grande tifoso di calcio, in modo particolare di una squadra di Londra che è l'Arsenal.
1: E quindi questo abito tradizionale era ricavato dalla divisa dell'Arsenal, quindi è molto strano.
0: Infatti il video ha fatto il giro del mondo in poche ore, anche e soprattutto grazie alla viralità che ha l'Arsenal adesso, perché ha vinto il campionato dopo più di 20 anni.
1: Poi c'è una finale.
0: È in finale di Champions League. C'è anche il nostro Calafiori che gioca nell'Arsenal.
1: Ti ringrazio di avermi dato questa informazione.
0: Strano,
1: no,
0: strano che tu non conosca Calafiori, eh?
1: Molto strano. Molto nemmeno strano. L'Arsenal. Se è per questo. Però ti ringrazio, perché insomma io mi arricchisco quando mi parli di calcio.
0: Ma adesso vai sul profilo di Calafiori e poi mi ringrazi davvero. Ma lo stai facendo adesso?
1: Sì, lo sto facendo adesso, scusa, sono curiosa adesso.
0: Ma allora facciamo così, mettiamo Milano Baby di Fibra e Gentile.
1: Ho capito comunque perché adesso.

0: Fabri Fibra, Joan Tile, Milano Baby su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Va bene, adesso puoi spegnere Instagram, puoi
0: ti ringrazio di aver arricchito i miei following non follow.
1: Adesso sappiamo in che ruolo giocano questi calciatori che ti ho suggerito. No? No,
0: non credo.
1: Non lo sai.
0: No, non ho capito bene.
1: Pensavo si stesse parlando di calcio.
0: Vabbè, adesso cerco di studiare meglio. Ok, vado a rivederlo.

0: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, prosciutto cotto Beretta, alta qualità, due confezioni da 120 grammi, a soli 3,29 euro.
2: Famila, con noi sei in famiglia.
3: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
4: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis, che risparmiao!
5: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
8: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
10: Todis. Buongiorno convenienza.
11: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
12: Una cittadina isolata.
13: Ma che cosa? Internet è scomparso!
12: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
14: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
15: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura. Essere vicino, accogliere. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come Primo Sale da 200 grammi, 100% latte italiano a 1,75 euro e Prosciutto Cotto Light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Sono arrivati i Black Friday Days Summer Edition in Rinascente. Fino al 2 giugno sconti fino al 50% sui migliori brand moda, beauty, accessori, casa, design, food e wine. Ti aspettiamo in tutti gli store Rinascente e online.
18: 4 volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli perché la riconosci tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
19: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Getta le tue reti, buona pesca ci sarà, e canta le tue canzoni,

0: Era Angelo Bertoli con Fiorella Mannoia, Pescatore, su Radio Italia, solo musica italiana.
1: C'è una storia strana, molto strana, però voglio sentire la vostra opinione, perché un influencer americano ha raccontato di essere letteralmente pagata dal marito per fare la mamma a tempo pieno.
0: Sì, mamma è casalinga, lei ha una sorta di preziario, vi faccio qualche esempio. Prende $300 per fare i piatti, 140 per la lavanderia, 240 per la pulizia dei bagni, e €800 per fare da insegnante ai bambini invece di andare a scuola, seguono le lezioni da casa. Quindi totale. Sono circa $2,700
1: dollari,
0: a settimana.
1: Sì, €2,300 al mese.
0: A settimana, scusami.
1: Ha ricevuto un sacco di critiche. Alcuni utenti hanno sostenuto che prende poco.
0: Ecco, io qua vorrei fermarmi.
1: Sì.
0: Vorrei fermarmi qui.
1: Sì.
0: Poco.
1: Ma che ne sai, magari là costano di più le cose, che ne so io, ma c'è gente che lo fa gratis.
0: Esatto, ma comunque se tu vuoi prendere, tutti le facciamo gratis, se tu vuoi prendere qualcuno per fare queste cose al posto della moglie, comunque pagheresti meno, cioè ne sono sicura di questa cosa.
1: Sì, è vero, è vero.
0: Però essendo lei un influencer, decade tutto e io alzo le mani.
1: Ma io voglio capire chi ha fatto la proposta, perché se lei ha messo un prezzo vuol dire che era d'accordo, quindi è una cosa che hanno fatto.
0: Vuoi che ti dica secondo me com'è andata?
1: Prego.
0: Il marito gli ha detto: facciamo questa cosa, la posti sui social e poi altro che $2,700 a settimana con le sponsorizzazioni, guadagniamo tre volte tanto.
1: E mi sa che lei allora che dà $2,300 al marito per darle $2,300. Ok.
0: È molto probabile, è andata così.
1: Ragazzi, il business è importante.
0: Il business è importante, però diciamo
1: se hanno fatto questa cosa sono due geni.
0: Qui secondo me confina leggermente con la truffa il business, però va bene lo stesso, va bene lo stesso.
1: C'è la nuova delle vibrazioni, si chiama Ambiguità, così strafatta di coriandoli.

0: uscire.
1: Le vibrazioni, ambiguità così strafatta di coriandoli su Radio Italia, solo musica italiana. Ciao Daniela, ciao Emiliano.
2: Ciao.
3: Buon venerdì
1: anche a voi. Io volevo dire agli ascoltatori che non possono vedere, ma Daniela ha preso lo stesso punto di rosso delle cuffie.
3: Allora,
1: nel top.
3: E allora?
2: Cioè, non ci avevo fatto caso.
1: Lo stesso punto di rosso, guarda che è difficilissimo. Il rosso è forse il colore con più sfumature.
4: C'è in questa cosa. Noi uomini, quello è rosso.
2: Sì, poi, è rosso,
3: ma sì, infatti, è rosso. No, non c'è meditazione su questa cosa, assolutamente.
4: Rosso come semaforo, è rosso.
1: No, però il rosso forse è il colore con più sfumature.
4: Ma per noi è sempre rosso.
3: Ma non ci stare a discutere così.
2: No, per il rosso non servono altri descrittori.
1: Descrittori.
4: Anzi, facciamo una polemica seria. Perché il rosso d'uovo si chiama rosso d'uovo?
2: Anche se ha ragione.
4: Cioè, questa è una polemica vera.
2: Ma bravo, ma bravo. Io su questo sono con te. Sono con te.
3: Come si dovrebbe chiamare quindi l'arancione del
2: se ci pensi anche il bianco d'uovo in realtà è trasparente.
4: È vero.
3: Però quando lo cuoci
2: è certo, capito, però è trasparente.
1: Va bene, vi lasciamo così con delle domande che non avranno mai una risposta, molto probabilmente. Io auguro buon weekend e volevo anche ringraziare Edo Stanzini che è stato in regia. Ritorniamo lunedì.
2: Lunedì, buon weekend a tutti, sono le 18:02.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Bucarest e Bruxelles accusano la Russia per il drone che ha colpito un palazzo in Romania provocando due feriti, ma Mosca nega: contro di noi nessuna prova. Negoziati per la fine della guerra in Iran, vicino un accordo su altri 60 giorni di tregua e la riapertura di Hormuz senza pedaggio, atteso il via libera di Trump. A Washington il nuovo incontro delle delegazioni israeliane e libanesi, nuovi scontri tra Hezbollah e IDF, Netanyahu ordina all'esercito di controllare il 70% di Gaza, l'instabilità internazionale al centro dell'intervento di Panetta all'Assemblea della Banca d'Italia, il governatore lancia l'allarme sulla crescita dell'inflazione nell'Eurozona. È in corso lo sciopero generale di 24 ore dei settori pubblici e privati, la mobilitazione contro il carovita e i salari troppo bassi, stop a treni, aerei, scuola, sanità. Cresce l'ipotesi dello scambio di persona nel caso dell'omicidio di Gianluca Ibarra, ucciso a coltellate a Milano martedì scorso. Al vaglio degli inquirenti i filmati delle telecamere. Domani a Budapest la finale di Champions tra Paris Saint-Germain ed Arsenal. Calcio d'iniziale 18 in diretta in esclusiva su Sky Sport 1. Paura Cape Canaveral, il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso sulla piattaforma di lancio durante un test di accensione del motore, nessuno ferito.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: strano per qui sto sotto di te.
1: Prego.
2: Aspetta, che prendo proprio la rincorsa.
1: Vai, vai.
2: Beh, sono un po' senza fiato.
3: Ecco. Tananai.
1: Sospirone per Tananai, veleno su Radio Italia, solo musica italiana. La prima della serata insieme appena cominciata, 11 minuti dopo le 18. Buon venerdì a tutti, ben ritrovati anche da parte nostra, cioè
2: Emiliano Nino Picardi.
1: Buonasera.
2: Io sono Daniela Cappelletti. Di là dal vetro, per le prime due ore, troviamo il pollo con galline, pollaio, tutte cose festanti perché il weekend inizia.
1: Sì, sì, molto contente loro, anche se un po' spaventate, mi dicono, per la grandinata di ieri. Non se l'aspettavano.
2: Poverine, tutte allagate, anche le galline.
1: Anche loro, un po' spaventati anche noi, giusto per citare Veleno di Tananai, lui la chiude parlando di treni, quest'oggi treni un po' sciopero
2: generale di tutto praticamente, quindi è molto complicata la
1: forte
2: situazione.
1: Forte abbraccio a tutti quelli che in un modo o nell'altro sono stati un po' vittima di questi scioperi, quindi ritardi, code in auto perché non circolando i mezzi pubblici.
2: Un disagio, diciamoci la verità, lo sciopero nasce per creare disagio, bene, come sempre ci sono riusciti.
1: Sì, bersaglio colpito direi.
2: Sì.
1: In questo
2: purtroppo
1: caso
2: sì.
1: Da qui fino alle 21 non facciamo sciopero, invece vi accompagniamo noi come sempre per tutta la serata, ci prendiamo cura del vostro venerdì sera appena cominciato,
2: sì.
1: Anche e grazie alle vostre storie che, se volete, potete farci sapere al 331 995 0095, ma soprattutto con le nostre di storie, con un sacco di cose che riguardano il mondo della musica, anche perché venerdì è giornata di musica nuova, quindi un sacco ne ascolteremo.
2: Tantissime cose da fare in queste tre ore che ci separano dalla fine, abbiamo appena iniziato. D'altronde, soprattutto, dicevi bene, denominatore comune di tutte le nostre ore insieme è senza dubbio la musica.
1: Sì.
2: Questa è la nuova di Sara Toscano che ascoltiamo su Radio Italia, solo musica italiana. Atlantide.

0: Zucchero con Baila, Sexy Things su Radio Italia, solo musica italiana. Salutiamo subito dalla dall'Argentina.
1: Vabbè, perché si chiama Esteban Colombia.
0: Colomba, esatto, quindi ho pensato Colombia subito, invece errore. Esteban Colomba, l'Argentina, dice che manda un saluto grande a sua sorella Marina Hezer.
1: Marina Hezer, sarà così?
0: Ma Hezer, credo.
1: Hezer, non lo so.
0: Hezer.
1: Ci starà ascoltando o attraverso il nostro sito radioitalia.it oppure attraverso l'app. Faccio un piccolo coming out.
0: Vai.
1: Adesso tra 14 giorni, 13 giorni iniziano i mondiali.
0: Sì.
1: In mancanza dell'Italia, io tifo Argentina.
0: Ma ha già vinto lo scorso mondiale l'Argentina. Due di fila è un po' dura, non ce la fa quasi. Solo il Brasile
1: allora,
0: ce la
1: fa. Tifo l'Argentina e poi un'altra squadra, ma non lo dico adesso,
0: no,
1: lo dico più tardi.
0: No, io voglio saperlo.
1: Lo dico più tardi perché ne parleremo.
0: Live.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
8: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
9: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
8: Oh, Contacta, adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
12: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
13: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
14: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
15: Ma perché lo fai?
16: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
14: Perché non lo fai?
17: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
18: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
19: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
10: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
6: In questa notte fantastica.
12: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
3: Ti porto via con me.
12: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
4: Sono un ragazzo fortunato.
12: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
15: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
20: Ciao, sono Yuri Chechi. Quando lo sport chiama, Oliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
21: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford

0: Limpido lo canta su Radio Italia Solo Musica Italiana Laura Pausini. Quel che è limpido, cristallino, chiaro, trasparente è il fatto che l'Italia non andrà ai noi ai prossimi mondiali. Ci sono state un po' di voci, ripescaggi, cose, niente.
1: No, no, e poi non è così che bisogna andare ai mondiali, no. Direi, no? Ecco.
0: Dobbiamo trovarci un'altra nazionale da simpatizzare dall'11 di giugno in avanti.
1: Tu prima hai detto, va bene, io ti farò Argentina, sì? Ma io ti dico, ha già vinto lo scorso mondiale, le possibilità che rivinca, oddio.
0: No, no, beh, c'è una bella squadra, c'è una bella squadra.
1: Però comunque di solito due mondiali di fila difficili. Mm. E tu hai detto, io ti farei anche per un'altra squadra. Qual è?
0: La ridente nazionale di c'è di Curaçao.
1: Che cos'è Curaçao?
0: Curaçao è
1: un'isola.
0: No? Oltre ad essere un liquore, è un'isola davanti alle coste del Venezuela, grande un paio di volte l'isola d'Elba, più o meno, che farà i mondiali. Farai mondiali ed è
1: quindi
0: una cosa
1: Curaçao
0: storica,
1: sì,
0: per loro.
1: Italia no.
0: Sì, c'era un girone particolare per Curaçao, giocavano tra di loro praticamente.
1: Vabbè, comunque leggo che molti magari hanno sentito nominare l'allenatore di Curaçao, che è l'olandese Dick Advocaat.
0: Dick Advocaat.
1: Advocaat.
0: Grande
1: lo chiamano
0: allenatore.
1: La vecchia volpe, sì? Perché con i suoi 78 anni, di cui 40 di carriera, sarà il CT più anziano dei prossimi mondiali. Quindi Curaçao in realtà ha un sacco di record in questo mondiale.
0: Il fatto di essere una nazione forse la più piccola in assoluto, il fatto di essere quella che esordisce in una maniera così incredibile, il fatto di avere questo allenatore che tra l'altro è già stato ai mondiali, perché è stato per esempio fra le varie il vice dell'Olanda di Cruyff. L'Olanda totale, capito? Quella che
1: non
0: giocava
1: quel
0: calcio pazzesco. Se i giocatori di Curaçao giocano un decimo di quella nazionale,
1: hanno anche qualche chance di andare avanti oltre i gironi di eliminatori.
0: Potrebbe essere.
1: Quindi tu tifi Curaçao, hai deciso.
0: Sì, tu hai pensato?
1: Ancora no, adesso mi ci hai fatto pensare tu. Devo cercare qualcuno così,
0: guarda,
1: un po' l'outsider anch'io.
0: Se non vuoi l'outsider, conoscendo le tue passioni, direi la Francia. Però
1: no, voglio l'outsider. La Francia non la tiferei mai. Sarò amici francesi, vi adoro, ma la Francia calcistica.
0: Pollo, tu per chi tifi ai prossimi mondiali? Fatti un'idea, il Messico, il Canada?
1: Ma perché?
0: Ah, Canada sarebbe carino, però è anche nazione ospitante.
1: Beh, è vero, è vero. Dai. Quindi arriverà sicuramente un pezzo avanti.
0: Beh, sì.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: 11 settembre 2027, save the date. Elisa terrà il suo primo concerto all'RCF Arena, cioè Campovolo di Reggio Emilia.
1: Mamma mia, che cosa! Lo chiamerà Soundtrack Live 97-27 per celebrare i 30 anni di carriera della sua carriera, che è iniziata il 22 settembre 97 con Pipes and Flowers, che era quel disco bellissimo, d'esordio, meraviglioso.
0: Lei ha scritto così: ho gli occhi lucidi, non ci credo ancora, ma siamo arrivati fino a qua e stiamo facendo la storia, cioè la nostra storia. Sappiate che i biglietti per quella data dell'11 settembre 27 sono già disponibili da qualche ora.
1: Allora, RCF Arena è tanto tanto grande,
0: è enorme.
1: Campovolo è tanto tanto grande, ma Elisa è tanto tanto brava.
0: Poi io già
1: noi fan siamo tanti tanti tanti
0: tanti tanti. Io già in mente l'ospite per eccellenza di Elisa.
1: Chi?
0: Liga,
1: caspita,
0: Campovolo è casa,
1: casa sua,
0: hanno anche fatto canzoni insieme.
1: Sai che potrebbe starci?
2: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare
3: senza rinunciare all'eccellenza. Antonella,
4: da MD basta poco per risparmiare alla grande. Ad esempio, fino al 31 maggio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un morbido accappatoio 80% cotone in colori assortiti con soli 4,99 euro in più. Da MD basta un piccolo contributo per avere il massimo della qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!

0: Chiudi gli occhi, che note sono?
1: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
2: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
3: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
2: Un thriller emozionante.
4: Scordatelo, ho chiuso.
2: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
5: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
6: Io sono solo un accordatore.
2: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
7: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
8: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
7: Basta un penny.
9: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
10: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
11: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
12: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiao!
13: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
14: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
15: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
17: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
18: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
19: Ops.
18: Ops.
19: Ops.
18: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
19: Ops.
18: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
20: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
21: Amore, mi racconti una storia?
22: Va bene, dai.

0: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
1: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da 1 chilo a 4,99 euro. Eurospin. La

0: dice Cesare Cremonini su Radio Italia Solo Musica Italiana. Ora che non ho più te, la canzone che dedico al piatto che manca in questa classifica, perché in Italia parliamo di calcio, parliamo di tradizioni, parliamo di politica, parliamo di società, ma soprattutto parliamo tanto di cibo.
1: Sì.
0: È un argomento molto serio per noi, molto serio.
1: C'è una ricerca del 2026, già c'è di quest'anno, che ha chiesto a un campione di oltre migliaia di italiani, diciamo, di scegliere i loro piatti preferiti.
0: Per quanto riguarda i primi, è la pasta, quindi.
1: Sì. Allora, andiamo a ritroso, dalla decima alla prima posizione. A chiudere la top ten è la pasta alla norma.
0: Buona la pasta alla norma. Mm. Mamma mia, tra un mese saremo a Palermo.
1: Con le melanzane, buona.
0: Che pasta alla norma che mi faccio.

0: fame. Mia. Preceduta al nono posto dalle penne all'arrabbiata, che sono sempre ok, una pasta al pomodoro piccantina. Poi all'ottavo posto, questo mi stupisce, la cacio e pepe.
1: Cacio e pepe.
0: È bassa in classifica.
1: Beh, perché gli altri non sono male. Al settimo posto ci sono le orecchiette alle cime di rapa. Quanto quest'estate andremo in Puglia. Che orecchiette alle cime di rapa.
0: Cioè, però siamo qua adesso. Anche qua non è male. Quando andiamo a Sanremo, di solito mangiamo anche il pesto alla genovese. Caspita, che si trova
1: le trenette.
0: Al sesto posto. Ah sì, anche le trofie, al sesto posto in questa classifica. Per me è nella top 3 sicuramente il pesto, se non al primo posto.
1: Davvero?
0: Sì, sì, ho una passione.
1: Senti, proseguendo la classifica, al quinto posto c'è la pasta al pomodoro e basilico.
0: Il classico dei classici.
1: Che però farla bene è un'impresa, cioè far bene la pasta al pomodoro vuol dire che sei bravo a cucinare.
0: Sì, ci si fa però, ecco. Però poi
1: buona.
0: Quarto posto, appena fuori dal podio, anche questa mi stupisce, la matriciana.
1: La matriciana.
0: Terzo posto invece inizia a farsi seria la classifica, pasta al ragù.
1: Sì, ci sta.
0: Al secondo gli spaghetti alle vongole, che per me se la batte col pesto, eh? Però insomma siamo in tanti, d'accordo?
1: Secondo te al primo posto chi c'è?
0: C'è lei, c'è la regina.
1: Sì, la regina,
0: c'è
1: della pasta. Pollo, la carbonara. Era rimasta fuori fino adesso. La carbonara è la pasta preferita dagli italiani. Quello che mi insospettisce molto di questa classifica è che, per esempio, mancano le lasagne.
0: Come perché fai forse a fare una top 10 senza le lasagne? Pasta?
1: No, è pasta, le lasagne,
0: è
1: pasta sfoglia.
0: Lo è, però secondo me hanno proprio preso in considerazione proprio la pasta da buttare e bollire in acqua.
1: No, per me il numero uno in assoluto, la pasta con la genovese, con il sugo genovese.
0: È meno conosciuta, che però è molto buona, indigeribile, però buonissima.
1: Buonissima, buonissima. E Pollo, tu la tua pasta preferita? Ci si deve pensare,
0: ci
1: un,
0: deve
1: po',
0: pensare un po'.
1: Il ragù.
0: Ragù, che comunque è un bel terzo posto.
1: Tu abbiamo
0: l'Italia.
1: Detto.
0: Io pesto o vongole.
1: Pesto o vongole sulle tue
0: e
1: due.
0: E poi il ragù
1: preferite.
0: Arriva terzo anche per me.
1: Però sì. Per me che non ci siano le lasagne.
0: È grave.
1: Che
0: grave,
1: fastidio
0: grave.
1: Proprio.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: Matta io, ma sono matta.
1: C'è dito nella piaga, che fastidio su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ma siamo matti? Le lasagne non nella top
1: ancora
2: 10
1: lì sei.
2: Di questa classifica che abbiamo scoperto? Ma siamo matti veramente? Ma le lasagne, cioè patrimonio nazionale la lasagna.
1: La lasagna è patrimonio nazionale, ma io ti ripeto che secondo me qui hanno preso soltanto le paste che vanno bollite.
2: Vabbè,
1: secondo
2: non sono
1: me
2: d'accordo.
1: È così.
2: Non
1: sei d'accordo neanche sulla scelta della classifica.
2: Altre due ore senza essere d'accordo le passiamo insieme.
1: Lo dirà sempre, sappiamo.
2: Fino alle 21.
1: Sono le 19.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne torneranno come di consueto ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi, con il tempo che tornerà stabile praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento, con qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e con cieli pressoché sereni su quelle centro-meridionali. In giornata qualche temporale potrà interessare Alpi e Prealpi, ma anche le aree interne delle isole maggiori. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: piace quando fanno nuia.
1: Bello. Sì.
0: Delia Levante e Serena Brancale al mio paese su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Appena finito di parlare delle paste di tutta Italia, mo l'anduia.
0: Io mangerei qualunque cosa.
1: Pensa alla pasta con l'anduia, quanto è buona. Perché non è in top ten?
0: Quando quest'estate andrò in Calabria. Quanta pasta con l'anduia.
1: Ma quanti viaggi fai quest'estate?
0: Parecchi.
1: La vita tua.
0: Dicevo, pensiamo che molti di voi, molte soprattutto tra di voi, anche se gli uomini anche lo fanno, la sera prima di andare a letto facciano la classica skin care.
1: Una volta si chiamava la pulizia
0: Mi preparo prima di andare a dormire.
1: Esatto. Vi facciamo passare subito la fame, però, se ve la abbiamo fatta arrivare prima, perché il mondo della skin care è composto anche da ingredienti decisamente insoliti. Quelli più conosciuti forse sono la bava di lumaca.
0: Sì, siero di vipera.
1: Siero di vipera, è vero, guarda come sei skillato. Possono attirare molta curiosità. Per esempio, in Corea del Sud si stanno diffondendo i trattamenti basati sul DNA di salmone.
0: Che bellezza!
1: Si tratta di questi frammenti estratti e purificati, poi utilizzati per stimolare la rigenerazione cutanea. Oh, i salmoni porelli non li lasciano mai stare, già vivono controcorrente.
0: Veramente.
1: Gli tolgono le uova e la carne la mangiamo in tutti i modi, ma pure.
0: Ma scusami,
1: la pelle.
0: Ma tu prendi il DNA del salmone e te lo metti in faccia?
1: E io non sono pratica.
0: Ma veramente?
1: Io non sono del mestiere.
0: Mamma mia. Ma non solo, perché leggo trattamenti beauty a base di escrementi di usignolo.
1: Sì.
0: Ma che orrore.
1: Anche in questo caso, ma ovviamente il materiale viene trattato e purificato, si trasforma in un ingrediente utilizzabile con tutta sicurezza e promettono degli effetti illuminanti e leviganti questi escrementi purificati di usignolo.
0: Guarda, stavo pensando che con quelli purificati del, come si chiama, quell'animale dello zibetto, praticamente
1: si mangia la popò delle scimmie,
0: fanno il caffè. Sì,
1: esatto.
0: Quindi non mi stupisce più di tanto, però mi farebbe un po' senso spalmarmi
1: in faccia. Ma non lo sai nemmeno.
0: L'escremento,
1: io ora arrivo con gli escrementi di usignolo, ti dico: Nino, questo è un miracolo.
0: Cara, sei bellissima stasera, che hai fatto?
1: Risposta?
0: E non te la voglio dire.
2: Disco Italia è Comuni Immortali di Achille Lauro.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz. C'è una

0: 9 anni fa, questa canzone di Annalisa usciva nel 2017, direzione La Vita, siete su Radio Italia, solo musica italiana, direzione Weekend, dai.
1: Sì, chissà qual è la ponte, ponte lungo, molti saranno già in viaggio, molti saranno partiti per questo lungo ponte, molti si ritaglieranno qualche ora libera in questo weekend, tanti altri invece hanno impegni, lavorano, magari qualcuno lavora lunedì, c'è un impegno importante tra poco perché molti saranno in direzione dello stadio, visto che si gioca il playoff Monza-Catanzaro, questa Monza-Catanzaro.
0: Catanzaro, esatto, per cos'è la Serie A? Per la Serie A, no?
1: Sì,
0: per la salvezza.
1: Per chi dalla B sale in Serie A, quindi...
0: Una delle due,
1: spareggio.
0: Sarà agguerritissima, credo, questa situazione. Sì. Comunque, se volete raccontarci un po' i vostri progetti, il numero è il 331-995-0095.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Dal 6 all'11 luglio Radio Italia solo musica italiana vola ad Arenella in Sicilia, dirette, animazioni, DJ set e ovviamente la grande musica italiana, e con noi ci sarà anche Marco Masini. Fai le valigie, parti anche tu, ti aspettiamo al Voi Arenella Resort. L'estate di Radio Italia solo musica italiana suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio. Lasciati travolgere dall'energia, ci vediamo là.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, birra Bavaria Premium, lattina da 50 cl, a soli 75 centesimi.
5: Famila, con noi sei in famiglia.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
8: La scelta giusta è il futuro.
9: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
8: La scelta giusta è l'attenzione.
9: I polli allevati senza

0: di Black Friday Days Summer Edition in Rinascente. Fino al 2 giugno sconti fino al 50% sui migliori brand moda, beauty, accessori, casa, design, food and wine. Ti aspettiamo in tutti gli store Rinascente e online.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon amour le bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
3: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
4: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
3: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
5: La nazionale femminile di Andrea Soncin torna in campo per le qualificazioni ai mondiali. Venerdì 5 giugno, ore 18:15, allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa, le azzurre sfidano la Serbia in una partita fondamentale per il cammino verso la Coppa del Mondo. La live performance di Lorenzo Fragola durante l'intervallo. Vivi l'emozione della nazionale dal vivo e sostieni le azzurre. Acquista subito il tuo biglietto su ticketing.fgc.it.
6: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
7: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: Ma che lo dice lei?
1: Tribale,
0: Elodie, sì. Alle 19.28 siete su Radio Italia Solo Musica Italiana. Buona serata, buon venerdì a tutti da parte nostra, Daniela Cappelletti ed Emiliano Picardi.
2: Sì.
0: Vi scortiamo in questa serata, dicevamo all'inizio, un'oretta e mezza fa, grosso modo, quando ci siamo trovati alle 18, che venerdì fa rima con musica nuova, con cose interessanti, sì, da scoprire.
2: Lui ha fatto un party gigantesco qua a Milano per il lancio del disco. Il disco si chiama come la canzone di Sanremo, Per Sempre Sì.
0: Per Sempre Sì.
2: Beh sì, per me va fatto così.
0: Vale, pugno sul palmo, pulmo sul pulmo, pugno sul palmo.
2: Come dice lei?
0: Pugno sul palmo, poi giri e indichi
2: la
0: il dito.
2: Fede, indichi l'anulare, capito?
0: Quello però l'abbiamo già fatto.
2: Quello abbiamo fatto.
0: Adesso il balletto dell'estate invece c'ha un po' questo ritmo qua, bisogna essere pronti. Piede sulla sabbia.
2: Così proprio?
0: Drink in mano.
2: È la nuova, mi dici?
0: Sguardo verso il tramonto e via
2: poesia.

0: Vasco Rossi con questa versione bellissima di Gli Spari Sopra su Radio Italia, solo musica italiana. Ci siamo, sta per partire, perché tra pochi minuti Vasco salirà sul palco dello stadio Romeo Neri di Rimini per aprire questo tour Vasco Live 2026 negli stadi, di cui noi siamo orgogliosamente la radio ufficiale.
1: Sì, stasera è la serata del soundcheck, quello come sempre riservato esclusivamente agli iscritti del suo fan club ufficiale. Tra l'altro ci sono un sacco di persone che da giorni sono accampate fuori dal Romeo Neri di Rimini.
0: È un classico.
1: Che stanno aspettando
0: Vasco,
1: il comandante che salga sul palco, e poi inizierà ufficialmente il tour domani, sempre Rimini, tutte le altre date che trovate su radioitalia.it.
0: Puntuale anche lì la nostra redazione che vi racconterà il meglio della serata sul nostro sito radioitalia.it, quindi se non potete essere presenti fate un salto sul sito, che sicuramente troverete un sacco di dettagli, di foto, di cose interessanti, e sui social.
1: Te lo immagini il countdown prima che Vasco salga sul palco?
0: C'è non sempre, so, no, c'è sempre, sì, c'è sempre, chiaro.
1: Il direttore di palco che gli fa i numeri.
0: È una roba
1: per... 10, 9,
0: una cosa da non fa così.
1: Non fa così.
0: Nino. Non spoliticizzare quel momento di attesa,
1: no,
0: l'ultimo momento di attesa.
1: Figurati. Questa invece è la nuova di Valentina Parisse su Radio Italia, solo musica italiana, le 19:37. Si chiama Le cose che sai.

0: Samurai J con Ossessione su Radio Italia, solo musica italiana.
1: La nostra ossessione è stare, è stare con voi.
0: Giusto.
1: Fino alle 21 anche stasera.
2: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: La scoperta che ti cambia la spesa da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente.
5: Dai, racconta. È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna. Un altro malessere? No, è tornata la candida.
6: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
7: Sa

0: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Ditemi che non sto sognando.
5: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia!
6: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
7: Sai che suono ha la serata perfetta?
8: Deliveroo!
7: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno con una spesa minima di 30 euro.

0: euro con carta Insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
2: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: 4 volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
7: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
8: E che sapori, Antonella!
9: Da MD c'è il tutto a 1 euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a 1 euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a 1 euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia.

0: Francesca Michelin, una donna non può, anzi, una donna non può.
1: Ma non,
0: qui su Radio Italia.
1: Ma non parla così.
0: Italia. No, però prende delle note altissime, veramente difficili da. Tra l'altro, molto, molto bella sta canzone. Secondo me è una delle più belle del periodo.
1: Tra l'altro, parliamo proprio di Francesca, perché a pochi giorni dall'uscita del suo disco nuovo, si chiama Magia Bianca, sarà disponibile dal 12 giugno. Lei.
0: Ah, sì, giusto, sì.
1: Ha annunciato una novità, cioè mancano pochi giorni. Da qualche ora ha ufficialmente aperto il suo fan club ufficiale che lei non aveva mai avuto.
0: Curiosità,
1: esatto.
0: Sì, non aveva mai avuto un fan club. Ha invitato tutti quelli che amano la sua musica, che ci si ritrovano dentro, a unirsi a quella che lei ha chiamato la congrega. Dai, venite nella congre.
1: Nella congre?
0: Dai, venite tutti nella congre.
1: E Francesca poi ha anche svelato le date in store. In

0: cui firmerà le copie del suo nuovo album, che nelle prossime settimane presenterà anche dal vivo con un sacco di concerti estivi.
1: Assolutamente imperdibili.
2: Ditemi che non sto sognando.
3: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia!
2: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
4: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.
5: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Olly Giuli, questa domenica su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Telegrafica.
1: No? Sì, sì, così, è giusto, è una canzone bella, bisogna essere dire che cos'è, però stare secondo me schisci.
2: Beh, pollo, galline, cosa fate questa domenica?
1: Risposta? L'hai interpretata la risposta delle galline, cosa hanno detto?
2: Hanno un pranzo
1: hanno
2: lungo.
1: Un pranzo?
2: Hanno un pranzo lungo, hanno detto.
1: Ah, tu vedi.
2: Sai quelli che iniziano a mezzogiorno e finiscono alle 7 di sera?
1: I più belli.
2: Quei pranzi là, le galline sono organizzate così. Grazie mille per la regia, grazie per la compagnia.
1: Quante portate hanno le galline? Sementi diverse.
2: Parecchie, sì, sì, sono ben organizzate. Tra poco arriva Nino, vero? Giusto, per l'ultima ora in compagnia nostra in regia. Sì.
1: Allora lo salutiamo tra poco, intanto sono le 8 di sera. Sono

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Trump si dice pronto a rimuovere il blocco navale americano Hormuz. Il presidente degli Stati Uniti nella Situation Room per prendere una decisione definitiva sull'Iran. Bucarest denuncia: un drone russo ha colpito un palazzo in Romania, due i feriti, dura condanna della NATO. Putin nega e chiede le prove. Meloni parla di atto gravissimo. L'assemblea di Banca Italia Panetta mette in guardia dall'instabilità internazionale. Il governatore lancia poi l'allarme sulla crescita dell'inflazione nell'eurozona. Scontro tra uno scuolabus e un'auto a Mazara del Vallo in Sicilia. Molti bambini tra i 19 feriti e alcuni ricoverati in ospedale. Il conducente del veicolo era senza patente. Nuovo tentativo di aggressione a scuola dopo Parma, San Vitolo Capo, nel Trapanese. Un ragazzo di 11 anni prova ad accoltellare il professore riprendendo la scena con il cellulare. È in corso lo sciopero generale di 24 ore dei settori pubblici e privati, la mobilitazione contro il caro vita e i salari troppo bassi, stop a treni, aerei, scuola e sanità. Emmanuel Carrera, Sky TG24, parla della sua ultima opera, Kolkhoz, mettendo insieme le sue origini, la Russia e l'Ucraina, tra le sue grandi paure l'intelligenza artificiale. Grande sport su Sky, nelle prequalifiche del Mugello di Gian Antonio davanti a tutti domani alle 18, la super sfida finale di Champions League tra l'Arsenal e i detentori del Paris Saint Germain.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera, in Lombardia sulla statale 336 aeroporto Malpensa per incidente c'è una coda tra l'acciamento tangenziale ovest di Milano e il terminal 1 aeroporto Malpensa in direzione Varese. Nel Lazio, statale 578 Salto Cicolana, ci sarà senso unico alternato con lavori dalle 7 alle 18.30 del 3 di giugno sull'incrocio Santa Lucia. In Emilia-Romagna, statale 3 bis Tiberina e 45, corsia chiusa per veicolo in avaria sull'incrocio di Ravenna, direzione incrocio Ravenna. In Puglia, sulla statale 274 Salentina di Patù, incendio sull'incrocio Ottaviano, direzione incrocio Gallipoli, strada statale 101 Salentina di Gallipoli. Nel Piemonte, statale 20 Colle di Tenda Varroia, tratto chiuso dopo l'incrocio di Limone e prima dell'incrocio Fanghetto, confine con la Francia. In Emilia-Romagna, sulla statale 3 bis Tiberina e 45, corsia chiusa dopo l'incrocio di Canili e prima dell'incrocio Verghereto, direzione incrocio Ravenna. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio non lasciarti guidare dalla distrazione. Quando guidi, guida e basta.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
4: 5 per 1000. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5 per 1000.aism.it.

0: Mi spiace dar torto ai Coma Cose, appena incontrati qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, ma posti vuoti, Geneminga, dicono
1: da queste.
0: Non ce ne sono, mi spiace, sono finiti i posti vuoti, tutti i biglietti prenotati in questi cinema in cui i giovani newyorkesi pensano di passare una passano una parte della loro giornata.
1: Parliamo della generazione Z che vive a New York, invece di staccare per prendere un caffè veloce o una boccata d'aria, loro vanno al cinema, acquistano un biglietto e si mettono a dormire in pausa pranzo.
0: Sì, lo fanno prevalentemente in quell'orario lì, quello che può andare, non so, mezzogiorno alle due più o meno.
1: Più o meno, sì.
0: E mezzo alle due. Qualcuno ha raccontato di aver speso 13 euro circa, $15, non per guardare il film, ma proprio per addormentarsi in una bella sala cinematografica con tutti i comfort, sedili reclinabili, buio, silenzio.
1: Io li capisco.
0: Un po' d'aria condizionata, che male non fa in questo periodo.
1: Caldo d'inverno.
0: Perfetto.
1: Insomma. Qualcun altro invece ha preferito optare per un altro posto, cioè una capsula del sonno insonorizzata e affittabile a ore, che è proprio fatta specifica per quello.
0: Sono negli aeroporti di solito.
1: Entrambe le soluzioni comunque sono pensate per abbassare i livelli di stress, evitare il burnout durante la giornata di lavoro, insomma, per ristabilire un equilibrio.
0: Possono servire, sì, soprattutto se sei molto stanco. Immagino, non so, New York è una città particolarmente
1: frenetica,
0: difficile,
1: dai.
0: Sì, magari abiti fuori, devi prendere il treno alle 5 per essere al lavoro alle 7, poi c'hai la pausa pranzo, hai sonno, ti fermi là e dormi.
1: Sì.
0: A me è capitato di addormentarmi al cinema.
1: Anche a me.
0: Ma proprio di dormire
1: hai
0: pesante.
1: Hai russato tu?
0: Credo di sì, però la sala era praticamente vuota. Era, non so se te lo ricordi, il film delle Spice Girl.
1: Sono andata a vedere 98.
0: Sì, sì. Sono andata a vedere quel film, mi sono addormentato e mi sono svegliato che c'era la proiezione successiva.
1: Voglio sapere chi ti obbligò.
0: Niente, curiosità, deformazione professionale. È un po' di

0: Ratatà, si chiama così il pezzo di Mahmood appena ascoltato nel venerdì sera di Radio Italia solo musica italiana. Salutiamo questi amici che sono in viaggio imbottigliati, perché oggi essendo sciopero, poi essendo preponte diventa complesso.
1: Sono Giulia e aspetta, ok, il fidanzato
0: dice sono da me la mia fidanzata, non c'è
1: allora lui fidanzata. Che non si sa, e Giulia che è la fidanzata imbottigliati in direzione finale Ligure,
0: sì.
1: C'è un po' di traffico, no? Però poi ve la godete perché è bella quella zona.
0: Insomma, partite alle 15:30, manca ancora un'ora e mezza all'arrivo. Ah, non sappiamo dove siete partiti, però cioè, ci manca il tuo nome.
1: Magari sono partiti dall'Australia.
0: Capito?
1: Che ne sai?
0: Allora è poco.
1: Tutto è possibile.
0: È tutto relativo.
1: Senti, diamo il benvenuto anche a Nino. Protocollo Larizza.
0: Protocollo.
1: Anche lui è partito presto oggi per essere qui in regia.
0: Verso
1: per
0: le 7 del mattino.
1: Più o meno, grosso modo.
0: Sì, sì, sì.
1: Per arrivare qui puntuali. Dicevamo, musica nuova, tanta musica nuova. Qualche settimana fa è tornata anche Giordana Angi. Certo che se una storia d'amore inizia così, quando poi ci lasceremo?

0: Giochiamo dai.
1: Giordana ci dice di giocare. Loro allora hanno scritto di nuovo, i ragazzi di prima, perché non ci ha detto né chi fosse lui che stesse scrivendo, solo il nome di Giulia, la sua fidanzata, né da dove fossero partiti per metterci 6 ore per arrivare a finale
2: Liga. Abbiamo tutti i dati, Marco e Giulia, quindi sì? Partiti da Milano alle 15. 6 ore, se tutto va bene, per
1: non
2: arrivare a finale Liga.
1: Non lo accetto.
2: Che cosa sono? 180 chilometri Milano.
1: No, di più. Però, 200, però no.
2: Sei ore.
1: Fa.
2: Un po'
1: tanto. No.
3: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
4: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
5: Trovi Cesar, vaschetta cane, 150 grammi, tutti i gusti. Gourmet Perle, busta gatto, 85 grammi, tutti i gusti.
4: Che risparmiamo!
3: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
6: Convenienza nostra!
7: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
8: Dal 6 al 14 giugno torna la Milano Football Week. Il campo da calcio più bello di Milano si accende sotto le torri di City Life, con partite, sfide e attività per tutta la famiglia. La Gazzetta dello Sport ti aspetta alla Milano Football Week. Emozioni, divertimento e tanto, tanto calcio. City Life, Milano, dal 6 al 14 giugno, perché il calcio è di chi lo gioca.
9: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
10: Ci sta.
9: Su una grande nave.
10: Ci sta.
9: A un prezzo piccolo.
10: Ci sta anche quello.
11: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
12: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21:15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
13: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21:15 su Sky.
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
15: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
16: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
15: Oh, Contacta, adoro!
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
18: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da 1 chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
19: La spesa intelligente.
20: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
21: Mamma, mi racconti una storia?
22: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
23: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
24: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
25: Sa,

0: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World.

0: tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: D'addio, il ritorno di Brescino su Radio Italia Solo Musica Italiana, 20:32, molto in viaggio a questo punto della serata, vi stiamo accompagnando, siamo dentro le vostre autoradio, ma se il benzinaio che trovate lì davanti mentre andate così avesse una super offerta sulla benzina, pronti per fare il piano tutti quanti?
1: Sì, può accadere, anche se a volte potrebbe essere semplicemente un miraggio. Vi parliamo di questo perché molti automobilisti in transito a Davelengo, che è una stazione di servizio dell'Alto Adige, è parso di sognare, perché a causa di un malfunzionamento elettronico, quindi è stata una svista proprio a livello tecnologico, il gasolio distribuito nella pompa di benzina aveva il prezzo di 19,9 centesimi al litro.
0: 19,99 solo per oggi, signori, vengono
1: mamma signori. Mia, fa delle tanniche intere.
0: Infatti è un'offerta speciale che molti automobilisti non si sono fatti sfuggire, si sono creati un sacco di code lunghissime per far rifornimento e molti sono arrivati anche, come dicevi, con le tanniche per portarsela a casa.
1: Quello che costa sta benzina adesso,
0: mia,
1: ma scherzate, si stima un danno di circa 10.000 euro che dovrebbe essere coperto poi dal fornitore che ha sede a Milano. I clienti non possono essere perseguiti perché non hanno fatto nulla di illecito.
0: Loro hanno visto il prezzo e hanno fatto benzina.
1: Hanno pagato loro, hanno fatto rifornimento, sono stati molto fortunati.
0: Immagini che gran passaparola che ci deve essere stato.
1: Infatti c'erano delle code
0: ragazzi, andate là che c'è la benzina, che costa poco.
1: Tutto l'Alto Adige è andato là.
0: E ci
1: capito?
0: Mai, li capisco.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri?
6: Chiamami. Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.

0: Ah, ma che bravo che sei con le maracas, bossa nostra Gaia su Radio Italia, solo musica italiana. È il tuo strumento questo?
1: Quello
0: sono delle mentine, sono delle mentine. Radio Verità,
1: tutto suona.
2: Sono arrivati Black Friday Days Summer Edition in Rinascente. Fino al 2 giugno sconti fino al 50% sui migliori brand moda, beauty, accessori, casa, design, food and wine. Ti aspettiamo in tutti gli store Rinascente e online.
3: Ehi umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
4: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis, che risparmiau!
2: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
10: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
11: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
12: Siete veramente perfetti.
13: Grazie Octopus di esistere.
10: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
14: 5 step, un solo obiettivo, l'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara, trucca. Con Australian Gold hai tutto ciò che serve per brillare. Abbronzanti, creme solari, doposole per proteggere e idratare la pelle e make-up resistenti al sole e all'acqua. Australian Gold, da 40 anni, il leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Vai su australiangold.it e scopri la tua nuova sun routine.
15: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. Passione e attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
16: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri, un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.

0: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
1: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
2: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
3: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
4: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte. Con

0: D'Argento Amico, dove si balla su Radio Italia, solo musica italiana,
1: questo
0: ovviamente.
1: Io non so.
0: È la risposta giusta, ma dove si dorme invece, Nino?
1: Si dorme alla NASA o all'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, perché è tornato virale un annuncio di qualche tempo fa. Stanno conducendo degli studi per studiare, guarda caso, gli effetti dei viaggi spaziali sul corpo, e allora cercano 24 volontari sani tra i 24 e i 55 anni che trascorrano 2 mesi a letto.
0: Cioè, devono sdraiati su questo lettino, per stare letteralmente a letto, a questi partecipanti viene offerto un compenso di circa 19.000 dollari.
1: Beh,
0: per 2 mesi.
1: 2 mesi, se sono,
0: diciamo,
1: 8.000 dollari al mese più o meno.
0: Insomma, sdraiati. L'obiettivo della ricerca in realtà è analizzare cosa accade al corpo in condizioni simili alla microgravità, come quella vissuta dagli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale, con la perdita di massa muscolare, riduzione della densità ossea e cambiamenti nelle funzioni cardiovascolari. In realtà, cioè, esci da questa situazione che sei un mollusco.
1: Sì, infatti poi dopo è previsto anche un iter di riabilitazione, perché dopo due mesi anche i muscoli del corpo sono molto atrofizzati.
0: Eh beh, sì,
1: in qualche modo devi rimetterti in carreggiata. Credo che tu non debba stare 24 ore su 24 a letto.
0: Un po' sì, perché
1: una buona parte,
0: tono,
1: sì,
0: tono muscolare, perdi tutto.
1: Però puoi andare in bagno. Cioè,
0: credo che non
1: andare a fare una camminata nel corridoio. No,
0: non so.
1: Avrai delle
0: non
1: ore,
0: c'è scritto,
1: delle ore
0: so.
1: Libere ogni
0: Bisogna
1: tanto.
0: Chiama la NASA, chiedigli un po'. Ma com'è sta storia?
1: Io volentieri una buona parte della mia giornata a letto la passo.
0: Sì?
1: Però non tutta.
0: Che pigrone.
1: Devo dire non tutta. Dico.

0: bella piada, un bicchiere di Lambrusco e via che sei a Riccione.
1: Che meraviglia.
0: Lo cantano i dei giornalisti qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, l'ultima di questa parte di serata con noi due, con Daniela Cappelletti ed Emiliano Picardi. Giusto il tempo di augurarvi buon weekend, buon ponte, di darvi appuntamento lunedì.
1: Ci si sente
0: lunedì.
1: Il primo giugno.
0: Ci sentiamo
1: maggio
0: in giugno.
1: È già andato, ci sentiamo noi lunedì primo di giugno, saremo in onda regolarmente, anche
0: certo.
1: Due, insomma tutta la settimana prossima.
0: Certo. Primo di giugno tra l'altro inizia astronomicamente l'estate.
1: Sì, sei sicuro?
0: Sì, giugno sì, inizia l'estate.
1: Però io so che inizia il 21.
0: Da calendario, però l'estate astronomica inizia il primo di giugno.
1: Va bene, scusa, grazie che ci insegni sempre tante cose. Salutiamo anche Antonino, Nino, Protocollo, Larizza, che è stato con noi nell'ultima ora in regia. Ci sentiamo lunedì, buon fine settimana a tutti.
0: Sono le 21:02.
1: Ciao.

radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
1: perché se non deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: WWE European Summer Tour. Il wrestling arriva finalmente in Italia. A Torino il 31 maggio e il 1 giugno per Clash in Italy e Raw. A Bologna il 5 giugno per SmackDown. E poi a Roma e Firenze il 6 e 7 giugno. Tutte le superstar di WWE, tra cui The American Nightmare, Cody Rhodes, Drew McIntyre, The Ring General Gunther, Jacob Fatu, Seth Rollins, Becky Lynch, The Ruler Oba Femi e molti altri. Biglietti su LiveNation.it.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri?
9: Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
15: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4x100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
17: Ma perché lo fai?
18: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
16: Perché non lo fai?
19: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
20: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
21: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
22: Amore, mi racconti una storia?
23: Va bene, dai.
24: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
25: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
26: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
25: Ops.
26: Ops.
25: Ops.
26: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore. Ops. Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
27: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
28: Negramaro, una storia ancora semplice, 2026. Da giugno, i Negramaro saranno in concerto nei più importanti festival e nelle principali arene outdoor d'Italia, fino al gran finale del 20 settembre all'Arena di Verona, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
29: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
30: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

0: Ciao, siamo i ricchi e poveri.
1: Ma no, io sono Angela.
0: Io sono Angelo.
1: E vorremmo fare un saluto a tutti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana. Un bacio.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
3: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
4: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
5: Per 1000. Destina gratuitamente il 5 per 1000 DAIS nella tua dichiarazione dei redditi. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare la cosa più preziosa. Una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla, dando una nuova speranza a tante persone. Il tuo 5 per 1000 DAIS non ha prezzo, letteralmente. Informati, vai su 5per1000.aism.it.
6: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21:15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
7: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21:15 su Sky.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
9: Amore, mi racconti una storia?
10: Va bene, dai.
11: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
12: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
13: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente.
14: Corri da Troni. Cambia TV. Fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.

0: portarti alla scoperta del mondo con i gelati Lui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Lui.
1: Riconosce un servizio clienti pluripremiato.
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: 5 step, un solo obiettivo. La bronzatura perfetta. Esfolia, prepara, protegge e ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, leader mondiale per una bronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro, e da giovedì kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Trump si dice pronto a rimuovere il blocco navale Hormuz. Il presidente nella Situation Room per prendere una decisione definitiva sull'Iran. Nessun accordo definitivo, precisa Teheran. Bucarest denuncia: un drone russo ha colpito un palazzo in Romania, due feriti. Dura condanna della NATO. Putin nega e chiede le prove. Meloni parla di atto gravissimo. All'assemblea di Banca Italia Panetta mette in guardia dall'instabilità internazionale. Il governatore lancia poi l'allarme sulla crescita dell'inflazione nell'eurozona. Scontro tra uno scolabus e un'auto a Mazara del Vallo in Sicilia. Molti bambini, tra i 19 feriti, alcuni ricoverati in ospedale. Il conducente della vettura era senza patente. Nuovo tentativo di aggressione a scuola. Dopo Parma, San Vitolo Capo, nel Trapanese, un ragazzo di 11 anni prova ad accoltellare il professore riprendendo la scena con il cellulare. Emmanuel Carrère a Sky TG24 parla della sua ultima opera, Il Koz, mettendo insieme le sue origini, la Russia e l'Ucraina. Tra le sue grandi paure, l'intelligenza artificiale. Esce oggi il nuovo album di Paul McCartney, The Bogies of Dungeon Lane. Il cantautore racconta la sua infanzia e le avventure con George Harrison e John Lennon. Grande sport su Sky, nelle prequalifiche del Mugello di Gian Antonio davanti a tutti. Domani alle 18 la super sfida di Champions League tra l'Arsenal e il Paris Saint-Germain.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: Allora, ci siete?
2: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
3: Mon amour, che fragrance, che ammorbidant, oh là là, c'est travolgeant. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
4: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
5: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
6: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
7: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al

0: 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
1: Todis, buongiorno convenienza.
2: Mamma, mi racconti una storia?
3: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
4: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
5: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto.
6: Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
8: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
9: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
0: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
3: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
0: Un thriller emozionante.
4: Scordatelo, ho chiuso.
0: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
5: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
6: Io sono solo un accordatore.
0: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
1: Io.
0: E la multa dell'altro giorno?
1: Io.
0: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
1: Io.
0: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
1: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
2: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Sa

0: mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Mon amour, che fragrance, che ammorbidant, oh là là, c'est travolgeant. Con Mon amour le bucateau, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
3: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai.

0: non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
1: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
2: La nazionale femminile di Andrea Soncin torna in campo per le qualificazioni ai mondiali. Venerdì 5 giugno, ore 18:15, allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa, le azzurre sfidano la Serbia in una partita fondamentale per il cammino verso la Coppa del Mondo. La live performance di Lorenzo Fragola durante l'intervallo. Vivi l'emozione della nazionale dal vivo e sostieni le azzurre. Acquista subito il tuo biglietto su ticketing.fgc.it.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
4: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
9: Una cittadina isolata.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in sabato 30 maggio 2026. Alla regia il più deficiente, cretino, imbecille che ci sia. Un undicenne attacca il prof e poi lo filma. Un ragazzino di 11 anni ha tentato di accoltellare un insegnante, ma è stato bloccato prima di riuscire a ferirlo. È accaduto in una scuola media di San Vito Lo Capo, nel Trapanese. Il ragazzino cretino ha portato a scuola due coltelli, ma porta la merendina e il succo di frutta, che è meglio, scemo. E indossando un casco integrale per non essere riconosciuto, si è scagliato contro il professore. Tutta la scena è la ripresa con il cellulare, per tentare poi di diffonderla sul web. Ma sul web diffondi la tua faccia e scrivici sotto: sono un cretino. L'urto, scuola bus SUV, feriti una quindicina di bambini, quattro adulti in un incidente a Mazzara del Vallo. Guidatore dell'auto era senza patente. A Trapani, dunque, c'è stata la vicenda dell'undicenne. E l'incendio del Cagliaritano, le case evacuate, fiamme nella macchia mediterranea. Il ponte del 2 giugno, previsti 45 milioni di veicoli sulle strade per le vacanze. È la prima prova del prossimo esodo estivo. La Meloni sul drone russo contro la Romania, un atto gravissimo, dice la Premier, che dimostra come questa guerra di aggressione non risparmi nessuno. Dall'altra parte parla Medvedev, il vice presidente del Consiglio russo della sicurezza, e dice: cittadini europei, finito il sonno tranquillo, l'Unione Europea è entrata unilateralmente in guerra. L'occupazione ad aprile più 123.000 su mese, più 269.000 su anno. La disoccupazione scende al 5,1%, dice l'Istat. L'occupazione è ai massimi dal 2004. Il premio letterario Campiello, scelti 5 finalisti: Fois, Cavazzoni, Varvello, Parella e Pietrantozzi. La premiazione a Venezia è il prossimo 3 di ottobre. Riviste al rialzo le stime preliminari sul PIL italiano: nel primo trimestre 26 più 0,3, su quello precedente più 0,8%, sul primo del 25. E dunque queste stime dovranno essere però confermate. Dice Federica Panicucci: mia nonna paterna si chiamava Chiarina, non aveva nemmeno una lavatrice, e così, quando ho potuto, le comprai un appartamento con ogni comodità. Averla una nipotina così, eh? Lo sport, il ciclismo, il Giro d'Italia, Kuss da solo ad Alleghe, l'americano riprende Ciccone, poi terzo, Jay secondo, Vingegaard e dietro ai Galli, il danese è saldamente in maglia rosa. Oggi doppia ascesa a Piancavallo. Il tennis a Parigi, dopo l'addio a Sinner, ci sono ben 3 italiani: Cobolli, Berrettini e Arnaldi, impegnati quest'oggi. Dai a tutti e 3. Motociclismo, moto mondiale, le prequalifiche al Mugello di Gian Antonio davanti a Pecco Bagnaia, Bezzecchi in testa

0: mondiale a 13 punti di vantaggio su Martin. Il calcio, Champions League, oggi la si assegna la finale Paris Saint-Germain contro Arsenal, la super sfida in programma a Budapest. E il Serie B, finale playoff, promozione, il Monza ce l'ha fatta e dopo pochi mesi torna subito in Serie A, niente da fare per il Catanzaro. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana. Ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore alle 7:30.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore torneranno, come di consueto, ad assorbirsi quasi tutti i fenomeni temporaleschi, con il tempo che tornerà stabile praticamente ovunque. Nella mattinata di domani, ampio soleggiamento da nord a sud, con qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e con cieli pressoché sereni su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio potrebbe accendersi qualche focolaio temporalesco, soprattutto sulle Alpi, sulle Prealpi e sulle aree interne delle isole maggiori. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: basta.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione, minuto per minuto, della Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.

destra. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Yeah, yeah.

0: domenica.
1: Ciao a tutti, sono Vasco, saluto tutti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.